0: l'amicizia è preziosa, quasi o più dell'amore stesso, no? Ancora, è successo con una mia amica fidanzata, convivenza e addio, aperitivi del venerdì, ci siamo rimaste un po' male. Poi, buongiorno Antonio, il mio miglior amico, come si dice oggi, mi ha letteralmente ghostato. Eccolo qui, questo è un termine, Ciruzzo, lo conosci il termine ghostare? Mio figlio lo utilizza tutti i giorni e io quasi quasi lo lincio. Forse significa è sparito, ghost, sai, da fantasma. Non c'entrano le donne, lui è letteralmente sparito. Quando dopo un anno sono riuscito ad ottenere un chiarimento, ha sminuito tutta la situazione facendomi ancora più del male, cioè nel senso ha detto non è così niente, non è vero, non mi risulta. Poi buongiorno Antonio, ci racconti il fattariello che ha litigato col tuo amico perché hai lasciato la sorella della moglie? È sempre bello come la racconti Antonio, l'ho detto mille volte, poi più tardi magari lo ricordiamo ancora una volta. Anche io ho perso un amico, sì, cioè nel senso che è vivo, è tutto a posto, non era la sorella, eravamo fidanzati con due amiche, lui ha sposato la donna con cui è ancora oggi, l'altra amica era la mia fidanzata, l'ho lasciata e il mio amico Franco non mi ha guardato, detto un bacio, sono 30 anni che non mi parla perché ho lasciato l'amica della moglie, ok? Cioè perché mi ha presentato Is, ma se io non la amo, porca miseria, dai, ci fanno piacere a te, ma è mai possibile? Poi vediamo, buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz, io avevo un amico che era come un fratello, lo conosciuto qua a Mainz nel 91 e nel 98 ha conosciuto una ragazza, si è sposato, non l'ho più rivisto e non mi ha contattato, mi dispiace molto Raffaele, allora non era un vero amico, guarda te lo dico con il cuore, perché non esiste che ti sposi, ti fidanzi e scompari letteralmente, non esiste. Qualche messaggio vocale Ciruzzo, vediamo un po' se le amicizie continuano dopo un matrimonio, dopo un
1: buongiorno
0: fidanzamento.
1: Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: Quando ogni tanto che ci sto paesanello, frate, che si possono dire proprio,
0: mamma lo guardi. Qual è un paesanello? Di qua, cioè, dimmi il termine esatto. Ha fatto ramaggio forse.
2: Ma mangani in questo argomento sono chi a capata.
0: Oi.
2: Che diciamo da quando mette a fa muro, ma lontano.
0: E perché?
2: Però perché non è che tu fai a posto. È che si creano nuove abitudini, nuove esigenze. Effettivamente, però comunque un compagno è sempre un compagno.
0: Certo.
2: Infatti facci che sbaglio.
3: Nino poco,
4: buongiorno.
3: Non l'amo e l'ho lasciato. A mia moglie no, voglio più bene ai miei amici che a mia moglie. Ma fammi capire, magari. Ma tu vuoi mettere nemico con tuo figlio? Fammi capire.
0: In che senso?
5: Magari buongiorno. Guarda, a me questa cosa qua è successo tanto tempo fa. Un mio amico di cuore, non ci andavamo bene, ci andavamo e ci eravamo quasi tutti i giorni. Da quando si è fidanzato è sparito, ma è sparito proprio. Cioè,
0: non va bene.
5: Addirittura cambia proprio il numero del
0: no,
5: telefono,
0: vabbè, dai.
5: Del cellulare. E dopo 3 anni si è fatto vivo dicendomi, chiedendomi scusa, io ho detto guarda.
0: Non esiste?
5: Tu ti hai fatto Pasquetta a favore.
0: Pasquetta.
5: Una data,
0: giusto.
5: Sinceramente, gli amici in San Madonna è così.
6: Anganillo, buongiorno. La
0: buongiorno.
6: È preziosa e se torna un amico dopo che è stata vittima, tra virgolette, di un amico, di una compagna.
0: Devi perdonarlo.
6: Io non lo accetto, ma a quel paese.
0: Ok.
6: E a me è successo finalmente quando ho capito che razza di persona che si era messa.
0: Ah, vedi.
6: Da parte mia ha trovato le porte aperte, anzi, io ho fatto pure il doppione delle chiavi.
0: Addirittura.
6: Del cancelletto.
0: Ma io adesso
6: fuori per salire.
0: Vi faccio una domanda.
6: Sinceramente, altri amici invece si sono comportati diversamente, ma io se sono un amico ti accolgo, perché non fa niente che hai tenuto una brutta persona a fianco, vieni.
0: Ecco, quindi tu mi dici che se hai una persona brutta a fianco, sia essa donna o uomo, è quella persona a fianco che ti fa allontanare dalle tue amicizie, quindi non sei tu, sei costretto dalla donna, dall'uomo.
7: Sono patinato per la collezione con Pai Don. Pochi uomo.
8: Anganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Pipistrelli e pipistrelle, pipistrellotti e pipistrellotte.
0: Vai.
8: Beh, l'amica è che ha che lì paesanotte, che lì vongolo paesanotte, perché tu mi ha presentato.
0: Cioè, ah, ok.
8: Napoletano okay. Dice, ma l'ha presentato.
0: E vabbè, ragazzi. Okay.
9: Antonio, buongiorno.
0: È un dialetto questo.
9: Antonio, ho sempre rispettato l'amicizia, anche quando mi sono fidanzato,
0: sì.
9: Mi sono sposato. Ho sempre avuto esigenza dei miei amici, sempre.
0: Ma è giusto
3: Mangiani,
0: così? Se no, che fai? Buongiorno.
3: Pipistrelli, trasportatore da quarto, già localizzato in quel di Baia.
0: Ok.
3: Sì, mi è capitato tanti anni fa, un amico mio, veramente del cuore,
0: si è allontanato.
3: Ha fatto tutto suo e non mangia tutto il resto a pezzi.
0: Si
3: è fatto a muro con una bella ragazza.

0: Ok.
1: Una bella voglia. Ricetti vicino a me, ma non ti preoccupate, ti presento la compagna. Da passare niente a rossa, muove vaglio, ero un uccesso proprio.
0: E babbo, che c'entra? Questione di gusti. La butto lì. Secondo me, l'amico del cuore si allontana quando trova un grande amore per colpa, non sempre, della donna che ha a fianco, che spesso è gelosa del suo amico del cuore. Siete d'accordo? È così, un input che vi sblocco. Al 342-00-00100 potete inviare i vostri WhatsApp. Una voce molto commossa. Mamma mia, che pezzone del Petagnone.

0: pezzone del Petagnone. Dice Emanuele, questo pezzo è il più bello se devi fare un viaggio in auto. Io ho dei pezzi in auto, hai ragione, che quando devo viaggiare ho dei pezzi per la parte pomeridiana, mattutina, poi dei pezzi per la notte, no? Che sono altri, un po' più di atmosfera. Questo secondo me è un pezzo notturno. Ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, molto interessante. Si parla di questa ricerca dell'Università di Oxford secondo la quale quando qualcuno si fidanza oppure convive, poi le amicizie le perde. Almeno due amici per strada poi li perdi completamente. Antonio dice: Rosario, io quando mi sono fidanzato da ragazzo ho cercato di continuare a giocare a pallone per stare con i miei amici più cari, avendo un interesse in comune non rompi i rapporti del tutto. Il problema è che se siete della stessa comitiva si può continuare ad uscire insieme, altrimenti scattano le gelosie perché l'amico si è preso la confidenza, ti ha guardato, ti ha toccato e va a finire che tandusk ogni momento. Firmato Rosario. Tandusk poi mi mette anche la traduzione di arrabbi, o sabim tandusk, e noi siamo paesana, caro Rosario. Poi vediamo ancora qualche messaggio che riguarda l'argomento di stamattina. Caro Antonio, lo avevo qui, siccome il mio migliore amico da quando si è fidanzato lo sento molto meno, all'inizio ci sono rimasto male, poi ho capito che è una fase normale, l'importante è non dimenticare del tutto le amicizie. Un messaggio, un caffè ogni tanto, sì, ma il caffè non arriva mai, almeno parlo per esperienza personale, ma sia da parte mia che da parte dell'amico del cuore di una volta, no? Ci sentiamo, il WhatsApp, ci amabigliano caffè, ma sono 10 anni che diciamo ci amabigliano caffè, 10 anni che diciamo ci mangiare una pizza, non lo facciamo. Poi quando c'è un'emergenza di ogni tipo il tempo esce. Ecco, quello è il discorso, ragazzi, andiamo sempre di fretta, è importante coltivare i rapporti, quelli della vera amicizia, no? Al 342 00 00 100, dite la vostra e sentiamo un po' le vostre voci. Pronto? Vediamo.
1: Buongiorno. Buongiorno. Compagne, aitca tu, paesanile, no paesanile, ma domandane poco, ma la rovina dalla grande
0: Ragazzi,
1: vela.
0: Ragazzi, però queste piccole, dai,
2: sciocchezze. Buongiorno a tutti, mistrei.
0: Glissiamo.
2: 99% della gente, tutto ha fatto lo, non vado mai di compagno.
0: Non esiste, secondo te, il
2: tu
0: mio amico?
2: Cuore, ce lo dimmi tu. Cioè, la tua lealtà.
0: Sì.
2: E poi quando è il momento di girare sempre in spalla.
0: Tutti.
2: Ando è bene quello che dici tu, che è la donna che ti spinge ad allontanarti.
0: Oui.
2: Però qual sciufa sei sempre tu, qual sciufa deve essere.
0: Anche questo è vero.
3: Buongiorno, Ando, Rincella, un'amica, che mi ha risposto. Quartiere San Gallo all'Arena, Napoli Centro, Cafu.
4: Buongiorno, certo che occhi sforti stanno proprio scienziate, Inizia la relazione, hai meno tempo per gli amici. Hai fatto un studio.
0: Tu dici la scoperta dell'acqua calda. Ecco, perdi due amici. Attenzione, fermi tutti.
5: Però voglio dire una cosa: ho perso quell'amico a Mainz e nel 2025 ne ho conosciuto uno ancora migliore di quello che ha avuto.
0: Chi è?
5: È il mio grande fratellone Antonio.
6: Scusami, mi fai una copia di queste canzoni che ascolti in auto di giorno?
0: Sì.
6: Voglio sentire un po' Manganiello, quando quitti?
0: Una di tanto e poi tutte le altre.
7: Manganiello bello.
0: Ciao,
7: allora,
0: grazie per il bello.
7: Hai sperato un altro secondo.
0: Sì,
7: è vero, è così. Perché poi in effetti a volte si stanno allontanamente da amici stretti proprio la gelosia. E quindi è così, io avevo un amico che usciva con me, e alla fine sta ragazza non ha fatto il cerchio con me.
0: Hai visto?
7: È ancora oggi, nulla, non lo fa neanche sporre nel telefono. E va a gelosia.
0: Ma non va bene.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Buongiorno a tutti i ministeri. Bonico, buongiorno, buongiorno a tutti i ministeri.
0: Vai.
8: Pasquale, ho visto la tua giovane.
0: Vai Pasquale, buon lavoro.
8: Questa canzone vuol pure chiudere il
0: travaglio. È vero. Mamma mia, ragazzi, che pezzo. Fantastico.
9: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Quando conobbi mia moglie, la prima cosa che gli dissi, anche prima di sposarmi, dissi: miei amici sempre con me.
0: Bravo.
9: Sono amici d'infanzia.
0: Tu siom, ecco qua.
9: Dopo 13 anni di matrimonio,
0: sì,
9: non mi sono rimasto neanche fotografie.
0: No, e come mai?
10: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
10: Buongiorno a tutti, ragazzi.
0: Vai.
10: L'amico del cuore, Bassano Giacomo, l'amico del cuore di Salem.
11: Buongiorno, Ando.
0: Che si frega la moglie.
11: Si frega, sono geloso, troppe tutte cose. E ma che mai facciamo mai un rin da casa?
0: Bravo,
11: sono
0: lavoro.
11: Sono geloso dei compagni, sono geloso di mamma. Geloso, ma mica mai fa.
0: Non è possibile, è
12: Ando,
0: vero.
12: Buongiorno, sono Nando da Cellule. Sì,
0: ciao.
12: Vabbè, quando uno si sposa va a convivere, si fidanza, cambia tutto. Però comunque la chiamata rara rimane sempre. E comunque sì, si aprono nuove amicizie, tanto altro. Tipo io ho trovato il mio nuovo amico qui a Sparanice. E ci sentiamo normalmente tutti i giorni, non dico 2-3 volte al giorno, ma quasi.
0: Hai visto?
13: No, questo non era geloso dell'amico del cuore, è solo una pazza psicopatica.
14: Buongiorno Giuseppe da Boscoreale.
0: Ciao Giuseppe.
14: Capita, è capitato anche a me che con le relazioni gli amici si allontanano, ma è quei 2-3 amici seri, veri.
0: Ce l'hai sempre.
14: Anche quando hai una relazione con un'altra persona, pure se vivi un rotto 10 anni, ti sente rotto,
0: ecco,
14: 3 mesi. È sempre come se non ti fossi
0: fosse la prima
14: visto
0: volta.
14: Ieri,
0: Sì, sono d'accordo. Quanti di voi hanno visto un amico o un'amica sparire dopo essersi fidanzato, aver iniziato una relazione? La domanda di stamattina. 342 00 00 100. Torniamo tra poco. Dico

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un po' di messaggi, quanti ce ne sono? Secondo me sono le donne che evitano agli uomini, quelli troppo arrendevoli, di continuare un rapporto d'amicizia anche nel tempo, anche se c'è una convivenza in corso. E voi uomini sbagliate, perché l'amicizia è sacra, è rara e bisogna coltivarla. E proprio adesso ho avvisato Luciano, mio amico, che stasera non possiamo andare a mangiare una pizza. Porca miseria, perché... Ma per il lavoro, non perché mia moglie mi dice no, non puoi uscire con questo amico, non posso uscire con questa amica, come te permettono, eh? Tu sei femmina, fa femmina, va in cucina, mo si entra logo, vabbè, scherzo, c'è un amico che dice: da quando il mio amico è andato a convivere, organizzare una cena è diventata un'impresa, prima ci vedevamo ogni settimana, adesso una volta ogni 2 mesi, se va bene. Mia sorella dice sempre che quando ti innamori hai gli occhi solo per una persona, secondo me è vero, ma gli amici veri restano e ti aspettano. Ti aspettano fino a un certo punto, no? Perché se poi dopo dai buca ogni volta che ti devi vedere, credo che poi aspettare troppo non sia così saggio. Ancora, abbiamo ancora un messaggio.
1: Eccolo, buongiorno. Qui. Buongiorno. È inutile fare ipocrisia.
0: Ipocrisia.
1: Quando ti fidanzi, vuoi o non vuoi, le uscite sono limitate.
0: Ma perché
1: vuoi? Puoi essere anche la persona più accondiscendente del mondo che c'hai a fianco, ma sì, vuoi o non vuoi, le uscite con gli amici sono limitate. Quello che bisogna fare è cercare di non farsi abbindolare completamente
0: dalla
1: mantenere
0: donna.
1: Saldi i rapporti con gli amici, che
0: bravo,
1: sono quelli
0: sono
1: più belli
0: d'accordo
1: al mondo.
0: Sì, ma dove
2: Antonio,
0: ti vai a sfogare?
2: Dici di quando mandi messaggi a te, dici che è Antonio Mangani, la giurospurete. Andò, ma che dai, la giurospurete, Andò.
0: Vai ancora, sentiamo ancora
2: buongiorno,
0: un po' di esperienze Mangani, vissute.
2: Io il
0: buongiorno.
2: Mio amico l'ho trovato dopo 10 anni che mi sono trasferito a Cellole da Napoli.
0: Addirittura.
2: Si chiama Francesco e abita a Sparanese.
0: Sì.
2: Ma non ho trovato il migliore amico, ho trovato un fratello.
0: Ah, che bello.
3: Antonio,
0: bene.
3: Chiama Romano in pensione di ieri, vedi che ne pensi.
0: L'amico Romano.
4: Bene, buongiorno, mi pensare, io c'è l'amico, ma su piazza Carlo Terzi, a Rosso Truas, New York.
0: Dai, la smettiamo. Questa guerra tra i provinciali, i napoletani, ma non ci mettiamo scorre.
5: Buongiorno. Rispettiamo i dialetti altrui.
0: Bravo, bravo. Sono d'accordo con te.
5: Dialetti altrui.
0: Ma ragazzi, ma alla fine sono dialetti campani. Buongiorno.
5: E compagno fuga montagna.
0: Oh, non la sapevo questa. E compagno fuga montagna.
5: Buongiorno Manganillo.
0: Ciao.
5: Un bacio a tutti i pipistrelli.
0: Dai. Buongiorno. Andiamo avanti, pronto? Ancora qualcuno che ci illumina sull'argomento di stamattina, molto interessante, devo dire.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Andò, noi siamo un gruppo, abbiamo un gruppo ancora di WhatsApp, siamo 4
0: sì.
6: amici.
0: Sì,
6: cioè,
0: al
6: 4
0: bar.
6: Amici al bar, credi?
0: Infatti.
6: Ma ci sentiamo comunque ogni minuto, ogni giorno, tipo buongiorno a mattina, comunque ci vediamo pure a mangiare una pizza insieme, ci pigliamo un caffè insieme. E devo dire la verità, qualsiasi cosa chiediamo, pure un aiuto, per esempio, pensarci passaggio, una cosa, siete
0: ma sai che
6: una
0: bellissima maglia, questa cosa,
6: siamo sempre a disposizione,
0: ottimo,
6: devo dire la verità, ci abbiamo un bellissimo rapporto, ma ci conosciamo adesso, dimmi, 50 anni però su 35 anni che ci conosciamo,
0: meravigliosa.
7: Buongiorno,
0: amicizia,
7: tanti auguri a tutti i Carmine e Carmela e auguri pure a me, un bacio a tutti,
0: ti chiami Carmela pure tu, suppongo, Carmela,
5: importante,
0: su questo non ci piove, i pipistrelli tutte persone serie, l'ultimissimo, poi lasciamo i telegram.
8: Ma scusa, secondo me dire davanti a una ragazza sono di Napoli oppure Ienne della provincia,
0: qual è il problema? Qual è il problema? Cioè, fammi capire. Devi vergognarti, ecco, devi vergognarti. Ma come si può andare d'accordo quando poi facciamo le differenze tra un dialetto della provincia di Napoli e il napoletano? Ma stiamo scherzando? Quella è cultura. Vabbè. Volete inviare i telegram? Inviateli adesso al 342-00-00100. Messaggi d'amore, ironici, di sfottò, ma anche i messaggi per gli auguri a Carmine, Carmela, eccetera, eccetera. Tra poco le news e poi ritorniamo ancora noi. Yen, viva i dialetti e viva il napoletano. Vai, tutte le lingue del mondo. A tra poco.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Estate al sole?
9: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Marcello Calvano, l'apertura con il meteo. La protezione civile della regione Campania ha diramato un'allerta per ondate di calore valida da ieri sera fino alle 20 di venerdì 17 luglio. Sono previste temperature superiori anche di 6 gradi rispetto alla media stagionale, con tassi di umidità tra il 60 e il 70% e scarsa ventilazione. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Passiamo alla cronaca. Uccise il marito colpendolo 189 volte con due coltelli. Per questo reato la 59enne Lucia Salemme dovrà comparire davanti alla terza corte di assise di Napoli il prossimo 10 di settembre per rispondere del reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. La vittima, Ciro Rapuano, venne colto nel sonno dai fendenti della moglie mentre era a letto nella loro abitazione nel quartiere Forcella di Napoli il 4 settembre 2025. Dalle indagini è emerso che Lucia Salemme decise di uccidere il marito dopo l'ennesima minaccia di morte subita, minaccia rivolta anche alla figlia e alla nipotina che convivevano con loro. Passiamo ora alla giustizia. Si è svolta nella sala Livatino del Castello Aragonese di Aversa, in provincia di Caserta, la cerimonia di insediamento di Antonio Mungo, neo presidente del Tribunale di Napoli Nord, il quale subentra al presidente uscente Francesco Todisco. Chiudiamo con lo sport, il calcio, giornata di test fisici anche questa odierna a Castelvolturno per i calciatori del Napoli. Da domani gli azzurri cominceranno il ritiro a Di Maro Folgarida, dando ufficialmente il via alla stagione del centenario sotto la guida di Massimiliano Allegri. Domani pomeriggio primo allenamento sul campo di Carciato alle ore 18. Come comunicato dalla società, il presidente Aurelio De Laurentiis sarà presente dal primo giorno di ritiro. Per il momento è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: scommesso molto sulla canzone di Gabbani, secondo me tormentone di questa estate, oltre a tutte le altre. Ancora buongiorno, giovedì 16 di luglio 2026, per chi non lo sapesse, oggi è San Carmine, Amaronno Carmana, quindi San Carmela, auguri a tutti voi che avete questo nome meraviglioso, il nome che purtroppo sta scomparendo sempre di più. Ancora buongiorno anche a Ciruzzo Froio e buongiorno a quelli che ci guardano in TV, canale 76. Caro Ciruzzo, siamo pronti per poter fare un po' di telefonate per i nostri Telegram. Vediamo che succede. Attenzione. Se siamo fortunati, anche stamattina, come lo siamo stati ieri, abbiamo beccato Remo da Roma, ha fatto la storia dei Telegram. Molti mi dicono di richiamarlo, vediamo se c'è tempo, però non per un Telegram. Lo chiamiamo più tardi per capire un po' che si dice a Roma. Pronto? Ascoltare la sua saggezza. Pronto, buongiorno.
1: Sì?
0: Parlo con Davide, sì?
1: Lei chi è?
0: Ciao Davide, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta alla radio, anche in TV.
1: Ciao,
0: ti
1: Antonio.
0: Ascoltano.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te. Di la verità, ma avevi scambiato per un call center qualcuno che ti voleva vendere qualcosa?
1: Sì, infatti c'era mia moglie vicino a me, ho detto secondo me sarà qualche call center che a prima mattina vuoi rompere anche al mio compleanno.
0: Spura il tuo compleanno.
1: Poi ho sentito la tua voce, ho detto no, è la voce di un fratello, di Antonio, che ti ascolto tutti i giorni.
0: Sono felicissimo di essere un tuo fratello pipistrello, e anche te lo sei.
1: Grazie.
0: Davide, ti leggo il messaggio, già hai spoilerato, oggi è il tuo compleanno, quindi tanti auguri. Anzi, ti leggo il messaggio, dice: vorrei dirgli che è l'amore della mia vita e che se tornassi indietro lo risposerei oggi, domani e per sempre, anzi per sempre e anche un giorno in più. Io sono Vittoria. Ma che messaggio d'amore dalla piccola Vittoria. Per te.
1: Aspetta, cioè, le lacrime agli occhi e poi sta qua vicino, gli do un attimo un bacio.
0: Vai, vai, fammelo sentire, fammelo sentire.
1: Ecco, grazie.
2: Buongiorno.
0: Ciao, ciao Vittoria, ma sei dolcissima, un messaggio troppo bello. Da quanti anni state insieme, più o meno?
1: Grazie, grazie a lei, grazie a te che l'hai ascoltato e un saluto a tutti soprattutto.
0: Bene, quanti anni compi, possiamo saperlo?
1: 38 anni, ancora 38.
0: Giovanissimo, giovanissimo, tranquillo. Senti, ma una bella mano dei coriandoli l'ha già fatta, una colazione, che ne so.
1: Sì, vabbè, mo al lavoro porto un po' di cornetti a tutti. Stasera poi vado a mangiare il panino a pub con gli amici e con mia moglie.
0: Ottimo.
1: E quindi proprio la famiglia, sì.
0: Guarda, noi stamattina, caro Davide, stiamo parlando proprio del rapporto di amicizia che magari si perde dopo il matrimonio. Invece tu mi stai a dire che stasera vai con gli amici e con tua moglie.
1: Allora Antonio, diciamo che tanti se ne sono persi, ma no, perché comunque è la vita che ti porta a fare nuove scelte, nuove cose, certo. Si lavora di più, si scende magari di meno, però diciamo che gli amici veri, quelli restano sempre.
0: Benissimo.
1: E in questa occasione, ecco, sono quelli che comunque fanno parte della tua vita.
0: Quindi fai una bella manata di coriandoli stamattina, pure stasera. Complimenti a te e un abbraccio alla tua Vittoria, va bene?
1: Grazie, Antonio, complimenti alla
0: trasmissione. Grazie, ciao Davide, ciao. Ok, quindi vedi, si sposa anche un po' con l'argomento che stiamo trattando stamattina. Sicuramente alcune amicizie si perdono perché magari tu vai a lavorare a Milano, il tuo amico del cuore resta a Napoli, faccio un esempio, e non ti puoi vedere come una volta, ti puoi sentire, c'è WhatsApp, c'è la videochiamata. Andiamo avanti ancora, quindi Ciruzzo, andiamo con, voglio dire, a mia moglie Lucia, chiamiamo Lucia, vediamo che succede, se ci risponde Lucia. La amo tanto. Filmato Francesco. Poi c'ho delle amicizie che si perdono perché magari la moglie o il marito è geloso di quell'amico, di quell'amica, e questa è una cosa sbagliata secondo me, perché poi c'è mancanza di fiducia. Quella forse è la cosa più grave, no? Perdere un amico per colpa di una gelosia.
3: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Lucia, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Ti devo leggere un messaggio, posso?
3: Sì, certo.
0: Il messaggio dice, molto semplice, ti amo tanto e grazie per tutto quello che fai per nostra figlia. Ovviamente è Francesco. Cosa gli vogliamo dire a Francesco, che si è svegliato romantico stamattina?
3: Niente, non ho parole, non me l'aspettavo.
0: Anche perché ti sei svegliata da poco, Lucia?
3: Sì.
0: Adesso? In questo istante?
3: Sì, in questo istante.
0: Lo sapevo, riconosco la voce del sonno, no? Perché pure io mi sono svegliato da poco, abbiamo ancora quella voce un pochettino rauca. Vabbè, nonostante tutto, cosa vogliamo dire a tuo marito che ha pensato a te stamattina, nonostante l'orario non così tardi? Va, diciamo così, vai.
3: Niente, che lo amo anche io, grazie anche a lui per tutto quello che fa per noi.
0: Che bello, dai, sei diventata romantica. O ti stai a dormire una da voto, no? Voglio capire.
3: No, adesso esco, proprio tempo che mi preparo.
0: Ok, va bene. T'abbraccio, fai attenzione che fa un caldo già quest'ora, 30 gradi, mi raccomando.
3: Mamma mia.
0: Non si può stare più. Un bacio, ciao Lucia, ok. Andiamo avanti ancora. Perfetto. Buongiorno Manganiello. Sono Pietro Paolo. Mi ricordo un calciatore che mi usciva sempre nelle figurine. Pietro Paolo Virdis. Bravo Ciru, siamo dello stesso periodo. Quanto era brutto, ragazzi. Non lo so adesso. Con i baffi, nir. Forse era sardo, perché Virdis. Pronto?
2: Pronto.
0: Pietro Paolo, buongiorno. Ah no, aspetta, scusami, sei Emilio, giusto?
2: Sì, sono io.
0: Emilio, dici. Tu sei il suocero di Pietro Paolo.
2: Sì.
0: Perfetto, sei in diretta alla radio Kiss Kiss Napoli.
2: Va benissimo.
0: Oh, ti posso leggere un messaggio?
2: Sì, dimmi.
0: Dice, vorrei inviare un telegram a mio suocero Emilio, che è diventato nonno da 2 mesi, e gli devi dire che deve spendere tutti i soldi per mio figlio. Cosa gli diciamo?
2: Va bene così, non ti preoccupare, li spenderemo.
0: Senti, ma Pietro Paolo, ma tu te lo ricordi il calciatore del Milan, Virdis?
2: Sì.
0: Pietro Paolo Virdis, mica ti ne baffo come Pietro Paolo, no?
2: No,
0: ok. Senti,
2: c'è la barbetta e senza baffi.
0: Esatto, meno male. Allora, volevo dirti che stasera devi offrire un po' a tutti quanti.
2: Che problema c'è?
0: Non mi sta uscendo una pizza. Quello
2: no, bello prano.
0: No, bello prano, una bella cena, visto che è stasera. Ok, cosa vuoi dire a tuo figlio che ha pensato a te stamattina? A Eugenio, però è come un figlio, no?
2: Sì, è normale.
0: Poi, vai, digli qualcosa.
2: È che gli piace fare questi scherzi, quindi fa piacere.
0: Ok, perfetto. Ma lui ti chiama papà oppure no?
2: A volte sì, a volte no.
0: Tata chiama papà, non esiste proprio, se no.
2: Sì, è come minimo.
0: Non esiste. Se uno non lo chiama papà, un ognuno, che non esiste.
2: Esattamente.
0: Bisogna portare avanti la tradizione. Di una volta.
2: Esattamente. Infatti, dalle nostre parti si porta sempre avanti la tradizione.
0: Ma ti chiama col voi pure oppure col tu?
2: No, dipende
0: da capo, come sta a capo,
2: insomma. Come sta a capo, bravo.
0: Va bene. T'abbraccio a mio Emilio, un abbraccio forte.
2: Ciao.
0: Ok, andiamo avanti ancora. Io vedevo, no, vi spiego, mi distraevo perché vedevo le foto di Pietro Paolo Virdis e poi parlavo con lui. Quindi c'è stato un po' di distrazione. Vorrei fare gli auguri alla mia nipotina Carmela. Sono Antonio d'Aversa. Oh, finalmente una Carmela, dai. Oggi è San Carmela, quindi festeggiamo una Carmela. Carmela, Carmelina, Carmen, qui dovrebbe rispondere la mamma. Ma intanto sento proprio che è malacco, Ciro, vedo che abbiamo...
4: Pronto?
0: Eccola qui, pronto! Parlo con la mamma di Carmela?
4: Chi è?
0: Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. E siccome c'è un messaggio per Carmela, quanti anni ha Carmela?
4: 10
0: anni, ma è possibile sentirla in diretta? Perché c'è un messaggio da parte di una persona molto cara per Carmela.
4: Bella, ti vogliono.
0: Sentiamo, ma sta dormendo, no?
4: Carmela, rispondi, Bianca.
0: Carmela, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Sei in diretta alla radio, cioè ti ascolta un sacco di gente. Tu hai mai sentito la radio, sì? Sì, Carmela. Carmela, allora ti leggo il messaggio. Il messaggio dice: sono Antonio d'Aversa. Tantissimi auguri di buon onomastico da parte dello zio e della zia e dai cugini alla nostra Carmela, ok? Quindi tu adesso dovresti ringraziare chi ha pensato a te. Cosa vuoi dire?
3: Grazie.
0: Sulla grazie, Carmè. Ma stavi già giocando sui social? Dove stavi? Carmè, cosa stavi facendo?
3: Niente.
0: Niente, stavi mangiando?
3: No.
0: No, stavi giocando?
3: Sì.
0: Sì, come stavi giocando? Dillo, dillo.
3: Tablet.
0: Posa su tablet a mano. Posa su tablet. Ah, scusami, no, vabbè, mi sono fatto prendere un attimo la mano. Ogni tanto, Carmela, posalo, ok? E esci e gioca con gli amici, ok?
3: Ok.
0: Un bacio, ciao Carmela e tanti auguri. Ora no, io quando ci va cazziato, ci va sempre con questi tablet a mano. Cioè, alle 8 l'ultimo facciamo Ciruzzo, ok? Alle 8 e 13 minuti già con tablet a mano, è incredibile. Quando ne eravamo piccoli e finiva la scuola a quest'ora, stavamo in dennucella. Ah, hai capito? Vediamo, stavamo a cogliere i pumarol, le patate. A scavare le patate. Questo è un messaggio che dice: ti penso sempre, ti voglio bene assai e nel tuo lavoro sei migliore. Sì. Questo non risponde, andiamo avanti Ciro senza perdere tempo e facciamo l'ultimo per davvero. Ok, vediamo tanti cuoricini qui. Vorrei mandare un telegram a mia moglie Ela, diminutivo di Carmela. Ah, ok, quindi un'altra Carmela. Vediamo se ci risponde. Poi ci sono tanti diminutivi di Carmela. Carmelina, Carmelina, Melina. C'è una a fianco a mio nonno, Maliuc.
5: Pronto?
0: Pronto, parlo con Ela. Buongiorno, sì. Ela, è Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello. Io ho un messaggio per te da parte di Paolo, lo conosci?
5: Sì.
0: Te lo posso leggere?
5: Mio marito.
0: Ok. Il messaggio dice: mettiti comoda, perché è un bel messaggio d'amore. Dice: per mia moglie Ela, diminutivo di Carmela, vorrei dirle che gli voglio fare gli auguri di buon onomastico, ma non semplici auguri, qualcosa di importante come quello che provo per lei. Sono quasi 25 anni che stiamo insieme e mi sento sempre più legato. Le nostre vite sono sempre più una sola. Ah, che messaggio d'amore per te, Carmela. 25 anni insieme e lui si sente ancora legato come il primo giorno. Pazzesco. Guarda che non è scontato, no?
5: Certo.
0: Sì. Senti, il segreto di questo grande amore, di questa longevità, qual è?
5: Rispettarsi, parlarsi sempre.
0: Bello, mi piace.
5: Stare uniti.
0: Bello. Senti, visto che lui ti ha fatto gli auguri, te li facciamo anche noi per San Carmela, e digli anche tu qualcosa. È difficile mettere la coppa a Paolo, perché veramente si è impegnato.
5: Senza parole sono.
0: Sei molto emozionata, si sente dalla voce.
5: Sì, okay. Sì, io ascolto ogni mattina, quindi mi sto immaginando, già la mia voce alla radio.
0: Infatti, guarda che c'è una bella voce, complimenti, hai una bella voce alla radio. Allora facciamo così, io ti abbraccio, ti auguro veramente buon onomastico.
5: Grazie.
0: E andate a festeggiare stasera, almeno una pizza.
5: Sì.
0: Ok, grazie, ti abbraccio, grazie. tanti auguri. Ciao. Molto emozionata la nostra Carmela. Tra poco ricordiamo ancora l'argomento del giorno, restate con noi con il pipistrello.

0: Ma che è successo?
1: Che è successo? Un attimo che ripetiamo l'argomento, un argomento veramente molto molto interattivo. Stiamo parlando di questo studio dell'Università di Oxford. Dice che iniziare una relazione può cambiare gli equilibri delle amicizie. Con l'arrivo di un partner, infatti, tempo ed energie vengono dedicati soprattutto alla nuova relazione. Fin qui ti può stare anche bene. In media, però, due amici escono dalla cerchia dei contatti più frequenti. Non significa perderli, attenzione, secondo questa ricerca, ma semplicemente frequentarli meno, con il rischio che il legame si affievolisca nel tempo. E molti di voi mi stanno dicendo che ha ragione questa università, questo diciamo sondaggio, per colpa soprattutto delle donne, che evitano spesso e volentieri ai mariti, ai fidanzati, ai conviventi di uscire per gelosia. Non credo siano solo le donne, ma anche altri motivi come impegni di lavoro, vite completamente diverse, magari spostamenti, uno al nord, l'altro a sud. E io voglio sapere un po' da voi la situazione. Al 342 00 00 100, leggo giusto qualche WhatsApp scritto, poi magari ascoltiamo qualche vocale. Da quando il mio migliore amico, dice Luca, si è sposato, non risponde più a un messaggio. Prima era sempre in giro, adesso per organizzare un caffè bisogna chiedere il permesso alla moglie. Almeno questa è l'impressione. No, a me sta roba qui mi fa, allora utilizzo proprio il termine giusto, incazzare. Ma come può una moglie evitare o proibire ad un marito di andare a prendere un caffè con degli amici? Ma stiamo scherzando? Ma secondo me è anche colpa dell'uomo stesso, no? Non dico non si fa rispettare, perché questo è un discorso veramente sessista, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro. Però una moglie che vieta al marito di andare a prendere un caffè o di mangiare una pizza col suo migliore amico è qualcosa veramente di vergognoso, secondo me, eh? Poi ancora, io invece penso che dare la colpa alle mogli sia troppo facile. Se un amico non si fa più sentire, la scelta è anche sua, e anche questo è vero. Vedi, poi la verità sta sempre nel mezzo. Da donna vi dico che a volte succede anche il contrario. Sono certi mariti a isolare la compagna dalle amiche. Non è una questione di mogli o mariti, ma di carattere. E anche questo è vero. Devo dire che stamattina siete in tanti a interagire con noi, a raccontare la vostra esperienza. Poi ancora un amico dice: vogliamo Remo in diretta, vogliamo Remo in diretta, però dillo alla Di Maggio. Remo, il romano, quello di ieri. Allora, se trovo il numero di Remo, dopo vado a vedere un po' nei WhatsApp, vi prometto che lo chiamiamo di nuovo e chiediamo anche a lui un po' la situazione che riguarda l'argomento di stamattina. Sentiamo un po' di messaggi vocali, Ciro. Vi prometto che dopo la pubblicità richiameremo Remo, sempre se ci risponde al telefono, perché ormai lui è un pensionato, fa la vita da pensionato e ha detto che camperà fino a 100 anni.
2: Manganiello, buongiorno. Buongiorno Pipistrelli, sempre io il nocerino. Vai. Caro Manganiello, questo studio ha perfettamente ragione.
1: Ha ragione.
2: Parliamo degli inizio anni 90. Un caro amico veniva a giocare con noi a calcetto due volte a settimana, si è fidanzato, veniva una volta a settimana, sì. Poi veniva una volta a settimana, una sì e una no, poi una settimana sì, tre no, una settimana sì, in un mese no,
1: arriva,
2: poi in un mese sì, due mesi no. Caro Manganiello, pian pianino, con la moglie che era presente, ha fatto perdere tutte le amicizie e ha sfasciato il gruppo.
1: Mamma mia, ragazzi,
3: caraca,
1: ma non esiste.
3: Stasera vado a mangiare una pizza con i miei amici di scuola. C'è sta pure la tua ex, non è nessuna parte, se no stasera non mi pora.
1: Ma non va bene.
3: Evviva, evviva Remo da Roma.
1: Tutti con Remo da Roma.
3: Cosa dovevamo pensare ieri?
1: Remo,
4: buongiorno,
1: ti chiamiamo.
4: Danilo. Sono buongiorno. Vincenzo dalla stazione centrale di Napoli.
1: Vai Vincenzo.
4: Io quando mi sono messo con mia moglie, pure io ho temuto di perdere qualche amico in funzione al nuovo rapporto, no, che è sentimentale.
1: Certo.
4: E quindi prevale sugli altri. Ma ho fatto in modo che anche lei si avvicinasse, diventasse amica, no?
1: I tuoi amici.
4: I miei amici, e così non ne ho perso nessuno, tranne per altre vicende, ma non certamente per il rapporto che avevo con la mia ragazza di allora, oggi mia moglie.
1: Condividere magari un'amicizia anche
5: tutto
1: con il partner.
5: Le io litigo tutte le settimane quando vado a giocare a tennis,
1: ma non
5: me ne frega proprio.
1: Bravo.
5: Preferisco il divorzio.
1: Bravo.
5: Ma io le mie cose le devo fare.
1: Sono d'accordo con te.
6: Antonio, Davide da Pianura, Antonio, grazie per la sorpresa, per la telefonata, non me lo aspettava. E un ringraziamento a mia moglie Vittoria, che è eccezionale, l'amo tantissimo. Ma fa...
1: Bello, bello.
7: Buongiorno,
1: ciao Davide.
7: Magari...
1: Buongiorno.
7: Ma chissà, hanno laureato.
0: per studiarsi strutturale, l'hanno più studiato.
7: Ma io me l'avevo ricordato a Carmela, quella del film con Lino Baffi, credo fosse Viene Avanti Cretino, che avevano tutti i fratelli, due parcheggi a facere Carmela, sì. Onde sì.
1: L'ho visto mille volte.
7: Tanti auguri a quella Carmela, com'era buono.
1: Capolavoro, Viene Avanti Cretino, film Anche storico. Bello,
8: buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti i misteri. Non è una questione di gelosia, non è una questione di rispetto o di tradimento,
1: e che cos'è?
8: È semplicemente una questione di ignoranza. Le persone, purtroppo, mi dispiace dirlo, che fanno queste cose, sia maschili che femminili, sono persone ignoranti, perché una cosa è uscire e andare a mangiare una pizza con i colleghi, con gli amici, e anche se nel gruppo ci sono anche delle donne, non ci sta nulla di male.
1: Ma
8: l'importante è che c'è sempre il rispetto nella coppia. Però purtroppo, ti torno a ripetere, e questo anche da parte femminile è la stessa cosa, purtroppo è solo ignoranza.
1: Ok, ok, grazie anche a te del messaggio. Tra poco ancora i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, e cerco di trovare il numero di Remo, così gli diremo di cosa stiamo parlando stamattina e avremo la sua risposta tra poco.
9: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
10: Sì, lo voglio!
9: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ricardo, ma che è successo?
1: Ancora? Secondo questa università di Oxford, iniziare una relazione può cambiare gli equilibri delle amicizie. E io vi sto chiedendo, quanti di voi hanno visto un amico o un'amica sparire dopo essersi fidanzato o aver iniziato una relazione? È successo anche a voi? Raccontateci.

0: di squadra, perché per il resto secondo me è stato un po' povero tatticamente parlando questo mondiale, troppo ampio per poter regalarci qualcosa di bello, secondo me.
1: Sì, no, ma sono d'accordo, è stato perfino deludente, sì, non solo povero, in alcune squadre. Ovviamente nella scoperta, ma scoperta facile, no? In questo momento del dramma calcistico del Brasile, una squadra che non riesce né a fare un salto di qualità nell'organizzazione, ma soprattutto dove è sparito il talento. Una volta il Brasile era condannato perché il talento sovrastava il concetto, e quindi c'era sempre quella partita in cui pagavi un certo atteggiamento in campo. Questa volta non c'è stato a pagare nient'altro che un'inferiorità già vista col Marocco, già vista per un tempo col Giappone, vista a maggior ragione contro la Norvegia. Cioè, ma sto parlando, avete capito, Marocco, Giappone, Norvegia, manco ci è arrivato a giocare le partite vere del Brasile,
0: eh?
1: Quindi, ma la delusione tattica per me è quella di Germania e Inghilterra, due squadre che vengono da quel calcio che ha formato l'idea di Capoverde del Marocco, perché sono quasi tutti giocatori o nati in Europa o cresciuti calcisticamente anche umanamente in Europa, quindi hanno introiettato, hanno assorbito i concetti di calcio. Poi infatti vedevi squadre molto ben organizzate, ma al di là dell'organizzazione difensiva ho visto pochissimo nell'Inghilterra, e l'Inghilterra per me aveva nei centrocampisti qualcosa per anche ieri fronteggiare in un altro modo l'Argentina, e ho visto un po' di narcisismo addirittura nella Germania, che bisognava dargli un po' più di spenti da testa e pensiero, ma hanno perso quello che erano senza trovare quello che volevano trovare. Quindi Germania e Inghilterra sono le due delusioni del mondiale, da quello che mi aspettavo. Dici, l'Inghilterra ha fatto semifinale, però siamo sempre lì, è troppo facile fare in questo mondiale fare strada. A un certo punto era facile, diciamo, che tutte queste squadre avevano la possibilità di vincere tante partite, segnare tanti gol, bisognava misurarle quando si affrontavano fra sé, e certe cose le capite solo in quel momento.
0: È vero, è vero. Senti, ma eventualmente, visto che suicidi del genere come quello di Tuchel di ieri sera difficilmente si vedono da parte di allenatori come Massimiliano Allegri, ti chiedo di questo inizio dell'avventura azzurra di Max, che arriva a Napoli e lo fa con grande umiltà dicendo: fatemi vedere prima la squadra, poi sceglierò come allenarla, anche perché questa squadra può fare vari moduli, speriamo soltanto a marzo di essere in corsa per tutti gli obiettivi che sono Champions League, campionato e Coppa Italia. Tu come l'hai giudicata questa sua prima da allenatore del Napoli?
1: Mi sembra l'obiettivo serio, ragionevole, al di là della squadra se la troverà simile a come la voleva, se la dovrà maneggiare, essere in corsa per gli obiettivi, cioè far durare la Champions almeno fino alla seconda fase, far durare il campionato almeno fino a marzo, fino alla trentesima, e poi lì poi vedere nel giro residuo com'è l'organico, è migliorata la squadra. Bisogna essere bravi anche a migliorarla durante la stagione. È una cosa, per esempio, che Allegri non è riuscita negli ultimi anni, no? Squadre che a volte partivano bene, andavano oltre loro stesse e poi calavano oltre un rendimento accettabile. Però le dichiarazioni le ho trovate perfette. Io l'ho detto tante volte, è una scelta, è un anno decisivo per Allegri, perché dovrà tornare a metterci un po' del suo, perché l'ultima partita ha avvelenato molto di quello che lui, della reputazione, di quello che lui era sempre stato in grado di fare, cioè comunque centrare un obiettivo, difendere un obiettivo. E poi le dichiarazioni sono di un allenatore duttile, che non viene a Napoli con un calcio suo in testa, ma sta venendo a Napoli e vuole capire dai giocatori cosa conviene fare.
0: È vero, è verissimo.
1: Secondo me anche questa fase sul mercato, al di là che sta riguardando tutte le squadre, anche chi ha più bisogno del Napoli, perché il Napoli i giocatori ce l'ha,
0: sì.
1: Il Napoli i giocatori ce l'ha, poi può scegliere quale filtrare a seconda del modulo che può adottare e magari comprarne qualcuno per completare verso quel modulo che sceglierà, ma il Napoli ce l'ha. Ci sono squadre che i giocatori non ce l'hanno: Roma, Juventus, il Milan ha già avviato il mercato, primo esempio al mondo di mercato senza dirigenti. Roma e Juventus, che hanno più bisogno tutti di comprare, non possono comprare finché non vendono.
0: È vero, è verissimo. Marco, grazie come sempre per essere stato con noi.
1: Un abbraccio.
0: Grazie davvero a Marco Bucciantini. Voglio rispondere a Gianni che dice: ma avete così paura nel dire che l'Argentina si trova lì per due suicidi di squadra? Io assolutamente no, caro il mio Gianni, perché sono tre in realtà i suicidi, non due.

0: sono tre i suicidi. E l'Argentina è fortunata, ragazzi. Io credo che la fortuna finisca fino a un certo punto, quindi probabilmente in finale non so cosa si possano inventare questa volta. Credo che arrivare fino alla semifinale con un calendario troppo più facile degli altri e poi arrivare alla partita contro finalmente una squadra forte ed essere così fortunati che l'altra decide di autoeliminarsi, effettivamente è abbastanza complicato pensare che anche la Spagna si suicidi. Intanto andiamo a parlare di mercato, lo facciamo con Giovanni Scotto, collega dei Roma. Ciao Giova.
1: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a te e a tutti voi.
0: Buon pomeriggio a te. Senti, visto che c'ho un nostro ascoltatore che se no non la finisce di scrivere, Francesco, te lo chiedo a te, perché veramente dall'inizio della puntata penso che avrebbe mandato almeno una cinquantina di volte lo stesso messaggio. Lucca via, Amin Guiri è fatta. Calciatore del Olympique di Marsiglia, un calciatore che valeva qualche anno fa 50 milioni, è stato acquistato invece l'ultima volta per 25. Io non credo che il Napoli in questo momento abbia questo tipo di priorità, però lo chiedo a te Giovanni, così mi dai una mano.
1: Francesco ti ha fatto 50 volte la stessa domanda, giusto?
0: Sì, esattamente.
1: Io gliene faccio una sola. Ma Lucca dove va poi?
0: Hai capito?
1: Perché Lucca via è facile dirlo, però Lucca deve avere acquirenti. Ad oggi Lucca può avere delle squadre incuriosite, dei sondaggi, degli interessi, ma al Napoli serve un'offerta a titolo definitivo e soprattutto un'offerta che sia vicina al valore che Lucca ha. È un valore non dovuto alle sue prestazioni nell'ultima stagione, ma alla cifra che Napoli ha sborsato un anno fa di fatto per prenderlo, ossia 40 milioni. Quindi facciamo un po' meno di 40, parlare di una cifra di almeno 30 milioni e qualcosa. Oggi il Napoli non ha questo tipo di proposte, potrebbe averle più in là, potrebbe avere proposte di prestito e ci rifletterà. Ad oggi non vuole dare Lucca in prestito perché può essere una risorsa economica importante. Sull'attaccante del Marsiglia, a Manna piacciono talmente tanti calciatori che facciamo prima a dire quelli che a Manna non piacciono che quelli che piacciono. Ovviamente, quindi qualsiasi nome è quello buono. Tra l'altro noto che finalmente, soprattutto quest'anno, stanno un po' diminuendo questi nomi ogni giorno, ogni sera, questi nomi nuovi, perché è chiaro che il Napoli deve prima cedere e poi potrà comprare.
0: Eh sì, e che poi abbia delle strategie ben delineate. Senti invece, Favasuli, che punto siamo?
1: Siamo a un punto che a De Laurentiis piace questa soluzione. De Laurentiis conosce Catanzaro perché segue Aquilani, lo ha visto anche giocare, e quindi nel momento in cui lui era presente, no, all'incontro per il rinnovo di Vergara, la prospettiva di un ragazzo 22 anni, quindi diciamo insomma classe 2004-2002, insomma può essere un'idea, non costa molto, e quindi il Napoli, se farà le cessioni di cui sopra, potrebbe prendere Favasuli, perché è un'idea che piace a De Laurentiis. Potrebbe ripercorrere le orme di tanti calciatori, sia giovani che meno giovani, che con il Napoli sono cresciuti, e quindi diciamo si fida anche poi delle parole del suo agente, che ha portato comunque a Napoli calciatori che hanno fatto una grande carriera. Quindi è un nome che terrei in considerazione. Però Vincenzo, io guardo sempre con attenzione alla concorrenza, perché oggi conosciamo Favasuli un po' tutti, e magari qualche club potrebbe interessarsi, perché se piace al Napoli allora può piacere anche ad altri club, e qui c'è il rischio, come è accaduto anche con Calaili e con Ghila. Il Napoli deve essere anche un po' fortunato nel non trovare concorrenza quando sarà pronto ad affondare il colpo, sempre se sarà Favasuli la scelta per il vice di Lorenzo.
0: Anche perché l'abbiamo sempre detto, il Napoli non partecipa ad aste. Pardon, senti, visto che tre calciatori che quest'oggi hanno firmato autografi all'esterno di Castelvolturno, c'era anche Spinazzola, ti chiedo del terzino mancino. Mattias Olivera è eventualmente un calciatore che andrà in qualche modo ad occupare la casella delle possibili cessioni?
1: Sinceramente mi risulta di no. Secondo quello che arriva, diciamo, dalle idee di Allegri. Ho provato un po' a capire e pare di no, perché Allegri apprezza molto questi profili esperti di calciatori anche un po'
0: duttili.
1: duttili sicuramente, ma volevo dire anche un po' ruspanti, grintosi,
0: caratterialmente presenti,
1: se quelle vuoi. Partite anche un po' sporche in cui Oliveira può dare una mano, e quindi è un profilo che Allegri terrebbe, considerando che c'è Gutierrez, considerando che c'è Spinazzola, e qui entra in ballo quello che tu hai citato, quella che hai citato, la duttilità. Io credo che a meno che non arrivino offerte importanti che insomma il Napoli deve considerare, Oliveira secondo me è più candidato a rimanere che non a partire. Poi magari domani Oliveira è ceduto, però infatti. ad oggi
0: è così. Grazie Giovanni, buon lavoro, alla prossima.
1: Ciao Vincenzo, a presto.
0: Grazie, a te. Grazie davvero a Giovanni Scotto del Roma. Intanto il Napoli cede in prestito Matias Ferrante, il portiere classe 2006, infatti è stato anche presentato dall'ospitaletto Franciacorta, giocherà nella squadra di Serie C Girone A in prestito, e quindi diciamo sarà per lui una possibilità di andare a confrontarsi con un campionato davvero molto ma molto impegnativo. Detto questo, tra pochissimo arriva Gianluca Miranda con gli highlights per chiudere questo appuntamento di Radio Gol. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, ovviamente ci rivediamo e ci riascoltiamo nei prossimi giorni, a tra poco.
2: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale della terza ed ultima ora di Radio Gol in compagnia del nostro consueto appuntamento con gli highlights di Radio Gol. Grazie a Simone Zigzag Zagaria in regia, Fabio Esposito alla regia video, Riccardo Catapano, Vincenzo Perna, Marcello Calvano e Lucio Pengue in redazione, e io vi auguro un buon pomeriggio con gli highlights di Radio Gol.
8: Gli highlights di Radio Gol.
9: Io non ho assistito alla conferenza stampa e devo dire e confessare che non ho letto i giornali, non leggo i giornali perché mi innervosisco quando vedo le cose che le società fanno, magari mi accordo per l'applauso quando fanno cose belle, corrette, però mi dà un po' fastidio, ammetto questa mia debolezza, che essendo inoperante in questo momento e quindi non lavorando mi infastidisco a vedere, perché è il momento più vivo della stagione per chi fa il mio mestiere, che io continuerò a fare, perché non è che mi faccio espellere così facilmente dal calcio. Ho avuto qualche problema che adesso sto risolvendo, anzi ho risolto, e devo tornare, quindi per questo sto lontano dai giornali, perché mi innervosisco un pochettino, senza sentimenti biechi, perché io non sono un uomo né che porta rancore né soprattutto che prova invidia, che è un sentimento veramente deteriore che io disprezzo. Invidia è veramente una cosa tremenda, io non ho questa caratteristica, non ce l'ho mai avuta, però un po' di nervosismo nel mese di luglio, se non lavoro, devo sopportare.
0: Certo.
9: Però dicevo, dichiarazioni mi sembrano intelligenti quelle del mister di Allegri, tanto rendono omaggio al lavoro di chi l'ha preceduto, è sempre una cosa di buon gusto. Vero. Poi credo che lui non abbia voluto fare un gesto di cortesia, ma è veramente convinto di quello che dice. Per ereditare una squadra ben allenata, una squadra disciplinata, culturalmente adeguata a sviluppare un certo tipo di programma e di mentalità, è un vantaggio per chi arriva. Certo, dover rifondare un modo di vivere e un modo di intraprendere l'attività è veramente molto complicato. Invece trovare un ambiente sano, sereno e disponibile al sacrificio per chi arriva è veramente un bonus grande.
10: Io direi che Allegri è sempre prudente nelle dichiarazioni e a mio giudizio fa bene, perché c'è troppa ridondanza anche negli atteggiamenti che cercano il titolo. Invece lui cerca il risultato e fa bene, e credo che sia giusto porsi così. Non penso che anche in futuro avremo da Allegri chissà quali dichiarazioni, però perlomeno avremo dichiarazioni, visto che Conte tante conferenze stampa prima delle partite non le ha fatte. Io direi francamente lo preferisco nettamente. Detto questo, mi rendo conto che Allegri forse non era nelle aspettative dei tifosi, perché si esigeva qualcuno con maggior tasso di fantasia. Concordo anche in questo, però nelle condizioni date forse è l'allenatore che era opportuno prendere, perché ha un'esperienza enorme anche internazionale, anche di gestione della doppia competizione, perché non dobbiamo dimenticare, si riparte dal 30° posto di Champions alle spalle dei ciprioti del Paphos, e questo non va bene per una squadra che, come è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa, in 17 anni soltanto un anno non è andata a fare le coppe europee. Quindi credo che Allegri in questo momento, nelle condizioni date, sia l'allenatore giusto.
11: Sono 12 anni che soffriamo, 3 edizioni dei mondiali falliti, non è possibile che l'Italia non partecipi ai campionati del mondo. Io ho apprezzato tanto innanzitutto la decisione di Maragò, la scelta del neo presidente della FIGC di istituire un secondo ramo d'azienda, per così dire, cioè oltre a quello politico, gestionale, amministrativo, burocratico, un ramo tecnico sportivo, e lui ha scelto, credo facendo una scelta molto azzeccata, un uomo come Paolo Maldini, che ha esperienza, carisma, prestigio personale, la maglia azzurra come seconda pelle, cioè voglio dire, credo che ci siamo. Poi Maldini ha chiesto e ottenuto l'aiuto di Leonardo, penso che ci siano tutti i presupposti per ripartire, imboccarsi le maniche e ripartire. Adesso manca il commissario tecnico, lo decideranno insieme il presidente della federazione e Paolo Maldini, credo che sia questione di pochi giorni, di poche ore, di pochi giorni, però voglio dire c'è un avvio incoraggiante, voglio dire, di riscatto della nazionale.
9: Ma sicuramente questa è una ricchezza, no, per Allegri, avere a disposizione una squadra che può scendere in campo con più moduli, può giocare con la difesa a 4, con il tridente, con la difesa a 3, con il centrocampo più folto, con il centrocampo, insomma, ha tanti giocatori che possono cambiare non solo dall'inizio ma anche a partita in corso, e questo è un fattore che ad Allegri piace molto, perché ce lo ricordiamo sempre, aver scelto al momento di fare le sue formazioni delle sue squadre sempre anche le armi da avere in panchina per cambiare a partita in corso. Chiaramente è un Napoli ancora in costruzione, con le valutazioni in corso che proprio Allegri farà in questi due ritiri, in attesa di capire se ci saranno novità dal mercato, però diciamo la duttilità della rosa sicuramente è un'arma che sarà molto utile al Napoli a stagione in corso. Ah, guarda, io credo che non ci sia dubbio sull'intesa che è stabilita tra allenatore e club. D'altronde, insomma, il feeling fra Allegri e De Laurentiis, come hanno raccontato, è di lunga data, è lo stesso, anzi forse ancora più stretto, il legame fra Manna e Allegri, avendo loro condiviso anche un percorso insieme alla Juventus. Quindi è chiaro che la sintonia fra le parti in questo momento è totale. Allegri ha detto: mi fa piacere essere definito aziendalista, proprio perché per me è un complimento riuscire diciamo ad assecondare anche le esigenze economiche, i piani strategici della società, e questo credo sia un altro grande vantaggio per il Napoli di quest'anno, perché ovviamente avere un'unità di intenti all'interno del club fra staff tecnico e dirigenza credo che possa rivelarsi ancora un'arma importante, perché secondo me nel momento in cui ci fosse necessità di intervenire sul mercato sono convinto che De Laurentiis è pronto ad accontentare Allegri.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. Apertura con il meteo. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta per ondate di calore valida da questa sera fino alle 20 di venerdì 17 luglio. Sono previste temperature superiori anche di 6 gradi rispetto alla media stagionale, con tassi di umidità tra il 60 e il 70% e scarsa ventilazione. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Passiamo alla cronaca. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta di Napoli specializzata per lavori di installazione della fibra. Da quanto si apprende, la scarica elettrica lo ha raggiunto mentre si trovava su una scala durante alcune lavorazioni ad un palo della luce elettrica pubblica. Ancora cronaca, in Campania è stata scoperta una presunta falsa università che per 20 anni avrebbe rilasciato lauree prive di valore legale. Sono 37 gli indagati per un'associazione a delinquere, falsa materiale e contraffazione di pubblici sigilli. L'indagine ha accertato che l'Ateneo non era accreditato, ma tra il 2004 ed il 2024 avrebbe emesso 459 certificati di laurea e 49 lauree honoris causa, con sigilli contraffatti della Regione Campania. Disposto il sequestro dei titoli oggetto di inchiesta. Cambiamo argomento. Due minorenni di 15 e 16 anni, residenti rispettivamente a Torre Annunziata e Napoli, sono stati denunciati dai carabinieri a Ischia con l'accusa di tentata truffa, dopo essere stati sorpresi sull'isola mentre erano pronti a mettere a segno raggiri a danni di persone anziane. Nello zaino avevano una placca ed un tesserino falsi della Polizia di Stato, mentre sui telefoni cellulari erano stati salvati indirizzi e punti di interesse su Google Maps corrispondenti ai luoghi dove avrebbero dovuto ritirare denaro e gioielli. La chiusura con lo sport, il calcio. Giornata di test fisici anche quest'oggi a Castelvolturno per il Napoli. Da domani gli azzurri cominceranno il ritiro a Di Maro Folgarida, dando ufficialmente il via alla stagione del centenario sotto la guida di Massimiliano Allegri. Nel pomeriggio di domani il primo allenamento sul campo di Carciato alle ore 18. Come comunicato dalla società, il presidente Aurelio De Laurentiis sarà presente dal primo giorno di ritiro. Per il momento è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon giovedì 16 luglio 2026 da parte dei vostri supereroi amici Enzo e Mario.
0: Eh sì, perché abbiamo le magliette a tema supereroi, quindi in qualche modo dobbiamo mettere in salvo il vostro pomeriggio. Ci pensiamo noi, non
1: vi preoccupate. Siamo quelli che lo distruggeranno.
0: Siamo gli antieroi, però per fortuna colui che ci può salvare c'è.
1: Un eroe dal volto scoperto.
0: Esatto.
1: E dal capo coperto dalle cuffie.
0: È il nostro Simone Zagaria in regia.
1: E Zagaria,
0: come stai forte? Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, oppure attraverso l'app di Kiss Kiss Napoli, oppure sul sito ufficiale di Kiss Kiss Napoli. Seguite anche tutti i nostri social, perché facciamo un sacco di cose anche lì sopra. E salutiamo anche chi
1: ci ascolta nei locali.
0: Ah, anche tutti i locali che sono
1: che scelgono bene.
0: Bravo, ottima scelta. Mosica, sei parte.

0: giovedì 16 luglio 2026, noi siamo i vostri Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, pronti a passare un pomeriggio insieme fino alle 18 parlando di tante cose. Ci saranno argomenti, domande, ci sarà il giochedì,
1: il terz'ultimo giochedì, sì.
0: Tanta roba, quindi mi raccomando, occhio, orecchie.
1: Simone Zagaria non vedeva l'ora,
0: cioè, è venuto apposta. Sì, quindi sappiamo che anche voi lo aspettate, ma aspettiamo anche la notizia di questa prima ora. Da cosa si parte oggi?
1: Sì, prendiamo l'aereo e voliamo nel sollevante, nello specifico a Tokyo. Saluta. Sì, grazie pure magari.
0: Ciao a tutti.
1: Arigato.
0: Arigato, ai rigatoni. Volete rigatoni?
1: No,
0: buon appetito allora.
1: A Tokyo, a proposito di rigatoni, c'è un ristorante dove ricevere un piatto diverso da quello che si è ordinato non è un errore da correggere, ma è proprio parte dell'esperienza che propone il ristorante.
0: La prassi.
1: La prassi,
0: Come funziona, scusa?
1: Si chiama questo ristorante Restaurant of Mistaken Orders.
0: Ah, il ristorante degli ordini sbagliati.
1: Sì.
0: No, non so perché lo so perché.
1: Che Aletta, scusa.
0: No, perché mi ricordo che mistake è sbaglio, errore. Che ne ho fatti tanti nella vita.
1: Sì. Ed è proprio un progetto ideato dal produttore giapponese Shiro Oguni. Si chiama Shiro, vedi? Come dire Shiro.
0: Esatto.
1: Vedi? Con un obiettivo preciso: promuovere una nuova visione. Però questa è una cosa importante, una cosa bella,
0: sì,
1: della demenza e dell'inclusione.
0: Ah, ok, quindi nasce per uno scopo comunque importante.
1: Importante. I camerieri sono persone anziane affette da diverse forme di demenza e proprio per questo circa il 30% degli ordini viene servito in modo diverso da quello che il cliente ha richiesto.
0: E questo è diventato un punto di forza.
1: Esatto.
0: È un messaggio bellissimo.
1: I clienti, chiaramente, visto anche il nome, che non è che lascia presagire altro.
0: No, ti fa capire che lo scopo è quello.
1: Esatto, i clienti lo sanno in anticipo e accettano con entusiasmo l'imprevisto, trasformando quello che normalmente verrebbe considerato come uno sbaglio,
0: come un errore,
1: del cameriere, in fiducia e comprensione.
0: Sì, dai,
1: praticamente la cosa particolare di questo ristorante è ricevere l'ordine sbagliato, perché può anche capitare che ricevi quello che
0: Se ricevi quello giusto sei sfigato.
1: Praticamente
0: il senso è il contrario.
1: È l'opposto, più che il cibo è proprio l'incontro con i camerieri e rendere speciale questa visita ristorante.
0: Dai, che bellina sta cosa.
1: Il progetto dimostra come le persone con demenza possono continuare a partecipare attivamente alla vita sociale e lavorativa, contribuendo con il proprio valore e aiutando a superare comunque gli stereotipi ancora molto diffusi. È una bella idea particolare.
0: Sì, poi lo vedi, se ne parla, sensibilizza, ma oltre proprio a sensibilizzare, è proprio bello da creare come esperienza.
1: Pensate che questo ristorante era nato come un ristorante temporaneo.
0: A tempo,
1: un'esperienza, un'iniziativa temporanea.
0: Però già nato così?
1: Esatto.
0: Ok, quello era il senso comunque.
1: E che è diventato poi simbolo internazionale di inclusione, dimostrando che, anche un piccolo errore può insegnare più di molte cose che poi sono perfette nella vita di tutti i giorni.
0: Certo, ma a me mi piace il concetto, mi piace l'idea, mi piace il modo in cui poi l'hanno sviluppata.
1: Noi non
0: bravi.
1: Stando a Tokyo proprio fisicamente non sappiamo se effettivamente poi questa cosa è terminata o è andata avanti.
0: Da quello che sembra,
1: io spero che sia andata avanti.
0: No, ma anch'io sono d'accordo. Bravi, bella iniziativa. I nostri più sinceri complimenti.
1: E parliamo di un argomento, di una questione annosa.
0: Molto annosa.
1: Di quando si va al ristorante in gruppo.
0: In comitiva.
1: In comitiva, cioè.
0: Certo. Più di due persone, proprio una bella comitiva. Persone, amici, parenti.
1: Più di due, dai due in poi.
0: Amici!
1: Amici, ci sono due fazioni, cioè non ce ne sono altre.
0: Sì.
1: Sono quelle. Amici, conto alla romana. Oppure ognuno paga il suo.
0: Alla romana vuol dire che
1: si
0: il
1: divide.
0: Conto viene tolto e si divide equamente per le persone che hanno consumato la cena, il pranzo, quello che è.
1: Chiaramente vogliamo sapere voi da che parte state, considerando che spesso e volentieri le cifre spese nel tavolo sono diverse. Cioè, se tu te prendi la fiorentina e io mi prendo l'insalata,
0: In teoria spendo di più io.
1: Teoria proprio. Quindi farlo alla romana risulta insomma, un po' una scorrettezza nei confronti di chi prende l'insalata e basta.
0: Allora, io ti dico la mia. Io sono più per la praticità, la romana è più pratico.
1: Sì.
0: Viene tolto, ok, dividiamo tutto.
1: Dipende, dai.
0: Però al tempo stesso ti dico, siccome tendenzialmente mi piace fare la romana, cerco almeno io di allinearmi con quello che prendono un po' tutti.
1: Ma non tutti sono
0: però
1: così.
0: Però soprattutto se si è
1: nei
0: in
1: grandi
0: tanti,
1: gruppi, no.
0: Nei grandi gruppi c'è, cioè, per forza chi mangia di meno, chi beve, anche già chi si prende l'acqua rispetto a mezzo litro di birra è diverso il costo.
1: Certo.
0: Però io per praticità tendo sempre più a fare la romana, mi piace di più.
1: Anche perché ognuno paga il suo, poi che cosa fai? Prendi mezza bottiglia d'acqua, paghi mezza bottiglia d'acqua, che fai?
0: Devi fare dei calcoli molto più rompiscatole, quindi è un po' più pallosa come cosa.
1: Diteci la vostra, magari anche in base a vostre esperienze e a vostri aneddoti che avete da raccontarci.
0: Anche a vostre figure di merda a cui avete assistito o fatto proprio voi rispetto a questo argomento.
1: Se può dire figure?
0: Se può dire, perché può capitare che qualcuno fa la sparata e non fa una figura bellissima.
1: Ecco, raccontateci qualche aneddoto riguardo le cene di gruppo e poi arrivati poi al momento del pagamento, che cosa succedeva?
0: Sì,
1: conto alla romana, erano tutti d'accordo, ognuno paga il suo, anche in base ovviamente al fatto che non tutti prendiamo le stesse cose.
0: Esattamente, diteci la vostra al 342 00 00 100, oppure linea diretta apertissima 081 546 6873. Take it one flight.

0: Businessman qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri businessman. Enzo e Mario.
1: No, io mi sarei collegato diversamente dicendo che noi mettiamo il dito nella piaga in questo caso sull'argomento. No, ma perché mi guardi male? Era bella.
0: Non lo so, io non so perché è ancora qui. Non lo so veramente. Stiamo parlando però di cene di gruppo. Nello specifico, se siete più tipi da conto alla romana, ovvero tutto diviso equamente, oppure ognuno paga il suo, perché non sempre si prende tutti quanti la stessa cosa.
1: Esatto. Maurizio ad esempio ci dice: ciao ragazzi, riflettendo mi sono messo a pensare, sapete che non mi è mai capitato di sedermi a un tavolo con altre persone dove non abbiamo fatto tutti la stessa scelta su cosa mangiare?
0: Addirittura sei fortunato.
1: Spiega poi, nel senso che se si decide di andare a mangiare pizza prendono tutti pizza, se si decide di andare a mangiare la carne prendono tutti i vari tipi di carne, quindi abbiamo sempre fatto alla romana. Ovviamente poi è chiaro, nello specifico c'è una pizza che costa di più, una che costa di meno, però
0: sei lì
1: il range è abbastanza relativo, quindi abbiamo sempre fatto alla romana. Ma se dovesse capitare di prendere qualcosa che costa molto in più rispetto agli altri, sono il primo a dire aspettate, io pago quella cosa in più perché quello che ho preso costa di più, ma non so gli altri che farebbero.
0: Beh, posso dirti che comunque sei uno dei pochi che lo farebbe, cioè invece chi approfitta del conto alla romana, perché dice tanto se divide tutto io mi mangio quello e Maria Stella.
1: Esatto.
0: C'è molta gente che fa.
1: È vero, tantissima. Ascoltiamo anche qualche vocale.
0: Vediamo, ascoltiamo.
2: Buonasera, Peppe da Napoli.
0: Ciao Peppe.
2: Amici, c'è una simpatica gag di Caciotto.
1: Ciao, simpatica gag.
2: Su sta cosa qua, che è una roba che vi invito ad andare a vedere.
0: Recuperiamo.
2: Come detto ciò, ragazzi, se andiamo 3-4 amici, cioè voglio dire stretti, uno 10 euro, 15 euro sopra sotto, non lo vede. Ma se tu vai 20 persone, io mi prendo una cosa, tu vai a ordinare caviale e roba vale.
0: Vedi?
2: Penso che è meglio che ognuno si paga il suo, no? È più giusto, è più equo.
1: Quando ciao, c'è amici. Molto dislivello.
3: Ciao amici, buonasera. Allora, noi andiamo a mangiare 4 coppie in un bel ristorante dove faceva ristorante e pizzeria. Tutti quanti ci prendemmo pizza e bibita. Questo mio amico, diciamo, prese una fettina di carne, per chiamarla fettina, che costava 65 euro, tra cui una bottiglia di vino che costava 28 euro.
0: Okay.
3: Quando arrivò il conto, io dissi allora, i tre uomini ci spartimmo tutto cose noi, e ci paghiamo anche la fidanzata a questo.
0: In che
3: mentre
0: senso?
3: Lui si paga il suo coperto, la sua carne e la sua bottiglia di
0: L'hai
3: vino.
0: Detto tu però.
3: Che cosa avreste fatto?
0: No. Sì, beh, io a parte pagare la fidanzata, però
1: mi sono perso lì, cioè nel senso
0: avete offerto alla fidanzata.
1: Pagare alla fidanzata.
0: Certo, spero.
4: Diciamo che tendenzialmente facciamo alla romana con i miei amici. Poi non stiamo a guardare l'euro in più.
0: No, quello
4: meno.
0: No.
4: Se ho preso una margherita, se ho preso una pizza gourmet. Però quando per esempio qualcuno esagera, per esempio prende due birre artigianali che costano tanto, oppure prende un qualcosa che costa proprio molto di più della normalità, automaticamente li mettiamo noi in più di tasca nostra.
1: Ok.
4: Al di là del conto.
0: Ci sta, secondo me, a parte. Paghi solo. Magari c'è chi prende anche, non lo so, la bottiglia d'acqua per tutti, e c'è quello che prende. Mi dia una birra, finisce una fetta di pizza, mi dia un'altra.
1: È chiaro, rispetto all'acqua, prendere tre birre è totalmente diverso come prezzo, soprattutto su alcuni tipi di birre artigianali, eccetera. Sì.
5: Buon pomeriggio, amici. Devo dirvi la verità: a me non è mai capitato di andare a mangiare con gli amici oppure in coppie e dire ognuno si paga il suo, perché per me è da tirchio.
0: Dipende,
5: vuoi
0: però
5: pagare, vuoi pagare quello che tu ti mangi, vai da solo oppure con tua moglie, con la tua fidanzata o con la tua compagna. Ma se si va in compagnia, per me è una cosa da tirchio.
1: A dire ognuno, paga
5: ognuno si paga il suo.
0: Sai cosa? Dipende dalla compagnia
5: capitato.
0: Pure.
5: Spero che non mi capiterà mai.
0: C'è una compagnia di amici che vi conoscete tutti.
1: Dal rapporto che hai,
0: Se poi il tavolo si amplia, lì la situazione diventa un po' più complicata.
1: È chiaro, dipende appunto anche dalla situazione. Quindi cena di gruppo, amici.
0: Non è detto tra amici, poi.
1: Cena di gruppo, però stiamo parlando di molte persone, insomma. Conto alla romana, ognuno paga il suo. Voi da che parte state, considerando che spesso le cifre nel tavolo sono totalmente diverse? 342 00 00 100.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 50% all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
0: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: dozzi di monucleico.
1: Certo, è pazzesca.
2: Gabri Ponte,
0: sì, ragazzi.
2: Sì, sì, Giovanotti, Gabri Ponte. Che risata qui.
0: Ragazzi, fa ridere.
2: Come combatte il caldo Giovanotti?
0: Rinfrescando.
2: Che cazzo? Adesso ci devono essere sempre. Amici, stiamo parlando di cene di gruppo. Come dovrebbe funzionare secondo voi? Conto alla romana, ognuno paga il suo, considerando che a volte uno prende una cosa meno costosa e uno una cosa più costosa. C'è il messaggio di Giovanni,
0: sì,
2: da ristoratore.
0: Ok.
2: Come volete, però credetemi, ad oggi su 20 conti, 15 vengono in cassa e mi elencano quello che hanno preso uno ad uno ed è una rottura tremenda, immagino.
0: Su 20 conti, 15, quindi quasi tutti.
2: Se parecchi vengono da te, ok, viene boh, 180 euro. Ma noi siamo tot, ok. Allora io ho preso. Ci metti due ore,
0: E non ti trovi mai, questa l'altra.
2: Esatto. Però parlando con un ragazzo di 18 anni, mi disse: noi facciamo così perché a quest'età capita. Che c'è chi ha magari la 10 euro e consuma in base a quella cifra, e nel gruppo c'è pure chi vuole spendere di più perché c'ha un po' più di soldo in tasca,
0: perché c'è il papi,
2: esatto, e può prendere di più, però non deve pesare sulle finanze degli altri che magari hanno di meno.
0: Magari lo dici prima, poi tra l'altro lo dici: senti, ragazzi, io 10 euro c'ho, quella è.
2: Vabbè, sono cose che tra di loro penso sanno i ragazzi, e dice per loro è una forma di libertà e in effetti anche di rispetto.
0: Magari uno si può permettere davvero solo quello, perché devi andare contro quello
2: e
0: che
2: viceversa
0: può.
2: Se io invece voglio di più ma la tua compagnia mi fa piacere,
0: certo.
2: È che devo dire allora con questo non ci esco perché non può prendere quello che prendo io, uno si prende quello
0: giusto,
2: che
0: giusto.
2: Può, ci può stare.
0: Ascoltiamo.
2: Dai.
3: E comunque anche ognuno paga per sé, e a me a me potrebbe convenire perché io mangio pochissimo, però non conviene a
2: andato per una sua strada.
4: Allora ragazzi, per me, io faccio fare alla romana sempre.
0: Ok.
4: Ma dipende.
0: Sempre
4: con l'amico che esco. Se c'è l'amico cazzimoso, e allora ognuno paga per sé. Se poi con l'amico giusto, e allora non guardo tante cose, non le noto, e facciamo alla romana.
0: Però quando siete in due è
4: ma
0: più facile.
4: Ma se l'amico è cazzimoso, e allora no.
0: In due è più facile, vi accorgete di quello che prendete.
4: No.
2: Sì, in due. Ciao. Non la intendiamo cena di gruppo, in due è un altro tipo di ragionamento.
5: Buonasera, Giovani.
2: Ehi,
0: ho preso il
5: voto. Dove potrei acquistare le magliette che indossate? Già fanno pare di figure e merda.
2: Noi siamo VIP, ce le mandano, non le paghiamo, quindi non lo so. Vieni qua e fai i cosi online e te le danno.
0: Ciao.
6: Allora, per quanto riguarda questo discorso, è capitato spesso.
0: Cosa?
6: Un po' di tempo fa andavamo a mangiare frequentemente in un bar. Praticamente questo bar faceva un po' di tutto. Aveva cucina.
0: Era un bar dove si mangiava anche.
6: Capitava che eravamo un bel gruppo di persone.
0: Sì.
6: Praticamente c'è chi prendeva solo il caffè. Chi prendeva solo qualcosa da bere, invece noi, diciamo quelli un po' più furbetti tra virgolette, prendevamo un po' di tutto
0: da mangiare,
6: panino con bibita, con tanto di patatine,
0: sì. Perché furbetti?
6: Per antipasto, dolce, e ogni volta veniva a fare un conto di più o meno 8-9 euro a persona, e tutti gli altri si chiedevano chi avesse preso le patatine, il panino, quindi diciamo facevamo alla romana.

Mentis. Beh, grande, le voci, le voci si possono confondere in questo senso. Allora ci fermiamo un attimo, giovani, c'è Ligabue, recuperiamo un suo grande capolavoro, Piccola stella senza cielo.

0: Per una volta che ce l'abbiamo, la canzone è bella, ce la sentiamo fino alla fine. 081 546 6873. Buongiorno ragazzi, Rosario, mi dai consigli per avere un fisico scolpito come il tuo?
1: Ah, palestra.
0: Alfonso da Marcianise.
1: Palestra, palestra.
0: Poi
2: c'è Rosa, sei a stellatella mia, Rosa, non ti bruciare, Rosa, sei la mia stellatella.
1: Che poi De Martino ha fatto danza. Cioè il fisico, ha lui non è di ballerino, di danza, quindi è ginnastica là.
0: Vabbè, in genere i ballerini fanno anche un tipo di allenamento di palestra con pesi.
1: Tu hai fatto danza.
0: Perché devi avere comunque una certa forza.
1: È questi atteggiamenti lui, perché atteggiamenti di danza, lui ha fatto il ballerino. Sì.
0: Sì, in che senso atteggiamenti di danza?
1: Quando uno dice vabbè, quelli sono atteggiamenti di danza.
0: Non ho capito che intendi.
1: Atteggiamenti di danza, come atteggiamenti, cosa ci sono?
0: Questa cosa così, mamma mia.
1: Cosa sono?

0: soltanto 6 anni 60, mamma mia, mamma
1: pure
0: mia.
1: 70.
0: Allora, chiedo per un amico, ma come mai prima apparivano dappertutto queste madonne, ora neanche una, dico una, eppure con
1: internet...
0: Perché
1: già si è fatto tutti i posti, capito? Non ho più dove apparire, cioè, ormai è stata la Madonna del Rosario, è stata là, è stata là...
0: O forse all'epoca si mangiavano più funghi allucinogeni, chi può dirlo, ragazzi? Buongiorno, ritornelli, Giovanni Ciardiello, la bellezza tante facce, la poesia universale, speriamo che Max Dormans ce ne mostri qualcuna, mai disperare, l'alfa e l'omega coincidono, si riparte. Va bene, speriamo che le tue poesie possano aiutare il mondo, Giovanni.
1: Vabbè.
0: Che dirti? 081-546-6873, vi siete mai stroppiati in vacanza?
1: Ciardiello, ma la poesia è morta. Dio è morto, la poesia è morta, l'arte è morta, cioè è morto tutto, cioè è morto tutto, l'umanità è morta, cioè non è morto tutto.
0: Quel poco che è rimasto l'ha uccisa Rosario con Putin Minel, quindi.
1: Con Putin Minel, quindi non c'è più niente. Cioè non,
0: siamo alla
1: tutto
0: frutta,
1: morto,
0: ragazzi.
1: Tutto morto.
0: Faccio questa corsa,
1: vedi,
0: e vengo.
1: Scusa, tu dici le poesie, noi ti sfottiamo. Tu dici dei concetti alti e qua vieni sfottuto.
2: Cioè, Giardi, soavemente,
1: eccolo qua, capito? Cioè, tu quando porti un concetto poetico, cosa, naturalmente.
0: Però questa è una cazzimma tutta a bacino Froio, che si è conservato questo vocale e puntualmente lo ritira fuori ogni volta che il nostro amico Ciardiello. Anche questo, anche questo. Vabbè. Ragazzi, Carmine il tassista dice che fa questa corsa e viene. Non mi fate stare un'ora fuori la porta, perché giustamente sta pure faticando.
1: Non ti preoccupare, il momento lungo ammasciato, non ti preoccupare, vieni, vieni.
0: Allora andiamo al telefono 081 546
1: amaro, il caffè amaro, no
0: vabbè, li porterà tutti amari con zucchero a parte,
1: con zucchero a parte, pronto,
0: nel dubbio si fa così,
1: pronto,
3: sì. Ragazzi, buongiorno,
1: qui Marinella, ciao bella, dimmi.
3: Sono Marinella,
1: e infatti sì,
0: sì. Buongiorno,
1: come stai?
3: Che voce stasera.
1: Che bello.
3: Comunque, ragazzi, io allora voglio fare i complimenti a tutti quelli che hanno votato sì.
1: A cosa?
3: Allora, il gioielliere Roggero, condannato a 14 anni, sì. Mentre i delinquenti, questi qua, a maggior parte sono tutti...
1: Vabbè, ma tu l'hai visto il video, Marinè?
3: Viva l'Italia! Aspetta,
1: Marinè, ma tu l'hai visto? Marinè, ma tu l'hai visto il video del gioielliere?
3: Non ho capito, scusami.
1: Cioè, gioielliere, i rapinatori sono usciti dal coso, stavano scappando, lui l'ha inseguito, poi ne ha ucciso uno, poi ha inseguito l'altro, di spalle, e l'è vendetta. Tu sei per la vendetta, allora?
3: No, Rosa, non sono per la vendetta, non mi mettete cose che io
1: però là è vendetta, non è...
3: Ti prego, fammi esprimere, ti prego, sì, fammi esprimere.
1: Prego.
3: Allora, dopo 14 rapine, no, ma che non ci sono per il cervello?
1: Appunto. E quindi dopo 14 rapine è lecito vendicarsi, tu dici?
3: No, comunque, ragazzi, io dico solo una cosa.
1: Ma scusa, ma Maria, capiva?
3: Fa pena come la politica. Fa pena come la politica, appunto.
1: E capi che succedesse in mezzo alla via? Vabbè, ciao,
3: ma
1: amica.
3: Rosario, scusami, ma non ne, noi non ci stiamo con le mani dentro.
0: Ma che significa?
1: Tre corti, insomma, non è che proprio...
3: Ma permetti che tu anche psicologicamente cedi, non ce la fai tu e scopri.
1: Ma tu hai ragione, io ho 14 rapine, quindi alla quindicesima è lecito che mi vendichi e uccido...
0: Infatti ha preso solo 14 anni, poteva prendere molto di più.
3: Allora, da premettere, mi dispiace che hai ammazzato il rapinatore, però c'è anche da comprendere il gioielliere, però. Cioè, dopo 14 rapine, ragazze, ma chi è che non perde la testa?
0: Ok, Marinella, il concetto è, se io subisco 4 furti, al quinto che subisco sono autorizzato ad uccidere qualcuno? Non credo.
3: No, ammazzare no. Io mi metto nel
1: mai gli sputo.
0: Tu andresti bene, tu andresti bene. Eppure fai attenzione.
1: Grazie, Marinella, grazie. Allora, ragazzi, ci fermiamo un attimo. C'è una canzoncina, pubblicità, canzoncina, l'ultima parte della prima ora. Vai.

0: Big Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronix Stufano. Euronix, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che c'è?
1: No, dice di già è finita, scivola, scivola.
0: Vola, vola via.
1: Scivola quel jeans, come disse il grande filosofo greco. Scivola quel jeans. Allora, Platone.
0: Ci abbiamo qualche messaggio in merito, ovviamente, poi all'argomento con cui è entrata.
1: Marinella ci ha introdotti, certo. Pronto?
0: Pronto?
2: Verde.
1: Sì, caro, chi sei?
2: Sono Nino del Furgone.
1: Qui, Nino, ciao.
2: Ho sentito la chiamata di Marinella per quanto riguarda
1: il fatto del gioielliere, sì.
2: Il gioielliere. Sì. Secondo te è normale che io in casa mia non mi posso difendere in
1: e là io vai, che non è in casa, è mezza via.
2: È anche in mezzo alla strada, si sente rubando un magazzino, io non mi posso difendere.
1: No, ne capite? No, no, aspetta però, aspetta. Una cosa è difendersi, una cosa è inseguire fino al tu l'hai visto il video?
2: No, non l'ho visto.
1: Stiamo parlando di due cose completamente differenti.
2: Sì.
1: Se tu mi dici io sono nel mio negozio, quello mi minaccia di uccidere, mette in mano quella mia figlia di Itacir là. Ma il discorso è se quello esce, se ne sta andando senza pistola, non sta sparando, io ti inseguo, alle spalle ti sparo, poi va cadunato e spara a chi lato mentre se ne sta fuggendo, è nata cosa? Che l'è vendetta? Che è omicidio?
2: Però secondo me in Italia ci vorrebbe la violazione della proprietà privata.
1: Ma già quando non si è aggiunta la proprietà privata tua, sei uscito fuori.
2: Questo è vero.
1: Che si è vendetta?
2: Non mi pare una cosa che se un marivolo viene a casa e viene a rubare il carapiccio, io comunque aggiungo.
1: È un'altra cosa, per esempio, ti porto l'esempio. Io ho un negozio, subisco 4-5 rapine, no? A quinta rapina io so chi è quello, il giorno dopo vado e l'ammazzo.
2: No, questo no.
1: E che si è vendetta, capito?
2: Dice, non è premeditata la cosa.
1: Non va bene, capito?
2: Però comunque vada, cioè, pure se lo faccio nel negozio.
1: Poi che
0: sì, però allora ragazzi, purtroppo su questa storia
1: sta in pericolo di vita, se non sono in pericolo di vita non mi posso difendere così.
2: Sì, pure la stessa cosa i carabinieri.
1: La stessa cosa la polizia, sì, sì.
2: Non
1: puoi sparare. Sì, sì.
0: Ma tu ti rendi conto che se fosse più leggera questa legge o più permissiva ci potrebbero essere molti casi in cui una persona crea la giusta situazione e si crea un alibi o una giustifica.
2: E allora lo Stato secondo me dovrebbe fare pene molto più severe, cioè proprio pene.
0: Su questo possiamo essere tranquillamente d'accordo, però ragazzi, se vogliamo commentare l'episodio del gioielliere Ruggero, dobbiamo conoscere bene come è andata la cosa, perché se sentiamo solamente lui si è difeso, legittima difesa, l'hanno condannato, è ovvio che andiamo a storcere tutti quanti il naso. Purtroppo si deve vedere bene di preciso la dinamica dei fatti e lasciare da parte la sensazione di pancia e ragionare con quelle che sono le leggi.
1: Vabbè, io dico solo questo, andate a vedere il video, sta su internet, andatelo a vedere e giudicate, cioè perché da quello due persone non l'avete visto quel video. Bisogna vedere il video.
2: Il gioielliere
1: che si vira video dice così no.
2: Né lo stavo giudicando né lo stavo condannando alla fine.
1: Vabbè, no, perché una cosa è legittima difesa, una cosa è scifore a inseguirli proprio. Vabbè, ciao bello, ciao. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Salve.
1: Sì, ciao. Ciao.
0: Ciao caro.
3: Posso dire la mia?
1: Veloce, togli l'auricolare se
3: allora,
1: ce l'hai.
3: Vabbè. Questa sentenza è molto dubbia per due motivi. Ci sono due omicidi e un tentato omicidio che normalmente porterebbero all'ergastolo. Sono state date molte attenuanti, per questo ha preso 14 anni, perché lui l'ha inseguito in strada, gli è andato addirittura dietro.
1: Non si è pentito.
3: Quindi, attenzione, è vero, esasperazione, bisogna trovarsi, e si è andato un po' oltre quello che era legittima difesa. Però la sentenza che io vado a, che mi fa paura, non è tanto questa, ma il fatto che permettano a un pregiudicato, perché sono pregiudicati, a chiedere il risarcimento danni perché sono stati uccisi a seguito di una rapina.
1: Ma mo hanno fatto un emendamento.
3: Quindi ognuno in famiglia, se abbiamo un delinquente viene ucciso, io mi arricchisco, cioè non funziona. Io l'unica cosa che contesto.
1: Vabbè, comunque hanno fatto un emendamento che hanno tolto
3: ai delinquenti. E soprattutto se ci fossero pene più severe, nel momento in cui io vado a rubare a casa tua, a casa di chi esso sia, devo essere messo alla berlina, non posso andarci, ma io non ho sparato. avevo la pistola e giocattolo, dopo due giorni sto fuori, non va bene.
1: Sì, ma sei d'accordo con me che il gioielliere... Sì, ma sei d'accordo con me che tu l'hai visto il video? Là non è legittima difesa, l'è vendetta.
3: È andato oltre.
1: Allora, dai,
3: se lui l'avesse minacciato sotto la pistola non le avrebbe fatte muore, i carabinieri la testavano, gli avremmo fatto un grande...
0: O li mettevi in fuga contro minacciandoli sempre con l'arma da fuoco. Anche quella è una...
3: Cioè, tu sei andato fuori, l'hai preso in mano.
1: Si è vendicato. Si è vendicato.
3: Vabbè,
1: vabbè, se ti accorto come venga a vendicare quello a te, se si potesse fare, c'è sta cisa chissà.
0: Comunque andranno a Strasburgo, la cosa andrà in Europa e si capirà poi se la sentenza insomma cambierà in qualche modo. Nel frattempo, chiudiamo la nostra prima ora. Vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta Marcello Calvano, poi andiamo a scoprire attraverso il meteo che clima ci attende nelle prossime ore e poi la seconda ora di Yes and No Kiss Kiss.

0: di Yes and No Kiss Kiss in questo giovedì 16 luglio con lui Rosario Verde.
1: Con lui Marco Pisacane. Devo dire la verità, ho acceso il fuoco un pochettino in radio, perché sono andato un po' dai giornalisti, un po' dai tecnici, un po' da come.
0: Perché tu non hai fatto due, no?
1: Ma tu che ne pensi? Ma tu che ne pensi? Mo li ho lasciati nel corridoio che stanno tutti quanti.
0: Stanno appiccicando
1: tutti quanti. Che però. Però posso dire che solo io e Pesacane siamo contro a questa cosa. Si mi rimbalza solo io e Pesacane, raramente e Pesacane ci troviamo, d'accordo?
0: È strano.
1: Su un punto, infatti, è molto strano.
0: Secondo me finirà questo caldo torrido.
1: Finirà il caldo. C'è l'allerta meteo, perché io e Pesacane ci troviamo. E molti sono i messaggi che arrivano. Prego, Pesacane, vai.
2: No,
1: sfoga.
2: Dico, ragazzi, di pancia è un episodio che fa rabbia a chiunque. Chiunque che subisce una rapina, o quando sentiamo che qualcuno subisce una rapina, ci sale una certa rabbia. E partono dei pensieri che possono essere anche estremi e sbagliati, ma un conto è pensare e arrabbiarsi, un altro poi è passare all'azione. Ci sono conseguenze gravi. Buongiorno, carburatori ostruiti. Io lo leggo solo perché è fantastico.
1: Bella, sì.
2: Io devo prendermi il numero di Rino dall'Irlanda e contattarlo per chiedergli quando devo offendere qualcuno, suggerisci. Allora andiamo al telefono, pronto?
1: E che sono il carburatore, pronto?
2: Squilla il telefono.
3: Marco Rosario, vi chiedo scusa.
1: Dimmi.
3: Allora, io non sono per la vendetta, però voglio far capire. Il gioielliere ha sbagliato, giustamente, perché non stava nella sua proprietà, ma fuori. Però Rosario, Marco, dopo 14 rapine, secondo me il gioielliere non era né capace né intendere e né volere.
1: Non l'ha richiesta sta cosa, sai.
3: Io non sono d'accordo, lo sa che ha ammazzato i rapinatori, perché la vita non se le fa nessuno.
1: Aspetta, Marinella, aspetta un attimo, però aspetta un attimo.
3: Non ammazzare.
2: Però ma anche sparare sì.
1: In tre gradi di giudizio lui non ha mai mostrato un momento di pentimento, né dire io stavo offuscato, lui ha sempre perseguito questa cosa, io ho ragione, l'ho fatto con ragione. Anche questo ha influito molto sul giudizio dei giudici, perché se almeno dicevo stavo in un momento che non capivo niente, ho visto mia figlia legata e sono uscito pazzo, sempre ha detto che l'ha fatto in
2: cosa
1: maniera lucida,
2: cosa che teoricamente a volte si fa legalmente,
1: infermità mentale,
2: per avere
1: non
2: qualche...
1: ha dato neanche mezzi al giudice per dire ok, un'infermità momentanea, quindi è un po' come il nostro Ciro Froio, che è convintissimo della cosa, quindi
2: ma per carità, ognuno può avere poi la sua idea, ragazzi, però
1: Introdurre nell'ordinamento il diritto di vendetta ci può pure discutere, insomma. Pronto,
4: buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
4: Sono Ernesto dalla provincia di Venezia.
1: Qui, ciao caro, come stai?
4: Bene. Voi, tutto a posto?
1: Tu sei un poliziotto, un ex poliziotto,
4: Sì, sono un poliziotto in pensione.
1: Sì,
4: Del discorso, lo sai cos'è che mi fa paura, purtroppo? Il fatto che uno va a rubare, dopo o lo feriscono o lo ammazzano, la famiglia chiede risarcimento. E questa è proprio la cosa...
1: Allora, non ti voglio interrompere, però mi sembra che il governo abbia testé fatto un emendamento che vieta il fatto del rimborso, in pratica.
2: Allora, si leva questa cosa, ma non è retroattiva, cioè nel caso del gioielliere.
1: Comunque l'hanno tolta, ecco.
4: Però non è giusto, uno va a rubare, dopo deve... Come, allora, un lavoratore va a lavorare e fa fatica a essere risarcito se subisce un danno.
1: Ma tu quello che ha fatto il gioielliere come l'hai visto?
4: L'avvocato giusto.
1: Ma tu quello che ha fatto il gioielliere come l'hai visto? Come lo giudichi?
4: Allora è un eccesso di legittima difesa. Purtroppo però in quel momento gli è saltato qualche lampadina nel cervello a questa persona.
1: Però la poteva giocare in fase di giudizio, no? A dire questa
4: Per me sì,
1: non l'ha voluta. Lui l'ha preso come un fatto di principio, non l'ha voluto. Vabbè, pronto.
2: Diciamo che si potrebbe ragionare pure su un altro fattore, ragazzi, che forse i giudici pure hanno tenuto conto. Ok, hai ricevuto tante rapine, ok, sei particolarmente provato, però nel momento in cui probabilmente ti metti un'arma nel negozio o addosso, e poi la usi in quel modo, c'è quasi, capito, una premeditazione, come a dire, se dovesse
1: succedere. Una premeditazione, ci vorrà.
2: No, nel senso, se dovesse succedermi qualcosa, davvero che la rincorsi fuori, capito? Cioè, si è accanito fondamentalmente.
1: Pronto, buongiorno, ciao.
5: Pronto, ragazzi, buongiorno. Ci hanno fatto due proposte in Parlamento. Allora, la prima vogliono proporre Marinella capo dell'AIX.
1: Sì.
5: E la seconda gli vogliono far fare un programma su Rete 4.
1: L'AIS, vabbè.
5: Politicamente destra.
1: Ma guarda che qua ci stanno varie origini in radio, destra, sinistra, sono tutti d'accordo, sono tutti d'accordo. Beh, con Marinella.
2: È un episodio questo, ragazzi, che è un po' trasversale.
1: Flavio, attendo la gente domandata, ha fatto buono gioiellino, aitasi pure Flavio.
2: No, sta facendo cose così.
1: Fa camana così, quindi insomma, veramente siamo soltanto e pesacane. Pronto?
2: Restiamo umani, pronto?
6: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Ciao Enzo.
6: No, volevo dire solo una cosa, voi non avete notato una cosa, ma Marinello quando ha chiamato la prima cosa ha detto: adesso sono contento di quello che hanno votato sì, quindi è un fatto politico, allora sono fotte proprio, che chi lo ha acceso fuori, rinda, che non c'è passato, che ha mutato sì tutto quanto al referendum, questo è tutto.
1: Sì, è un fatto politico, però scusatemi, non vedo cosa c'è di male.
2: Forse
1: no.
2: Sono io che soffro di amnesie, ma il referendum con questo episodio
1: tutto legato,
2: che c'entrava?
1: Là. Niente.
2: Cioè, se fosse votato diversamente, avesse vinto qualche altra cosa su questo episodio specifico, niente. Cosa cambiava?
1: Nulla.
6: Cambiava che la politica sarebbe intervenuta sui giudici, avrebbe cambiato il verdetto.
1: Ma chi l'ha detto? No, ci sta una confusione pazza. Mamma mia. Pronto?
7: Rosario.
1: Oui, caro, ciao.
7: Rosa, buongiorno. Mi senti?
1: Sì, forte e chiaro, vai.
7: Senti, io tengo un'idea proposta, Rosa.
1: Prego.
7: La fica per tutti libera.
1: Ah, quello sì, quello la darei tramite Asli, o come stai in Olanda.
2: Come disse Cettola, qualunque. Pronto?
1: Pronto.
8: Pronto, buongiorno ragazzi, sono Mariano dalla Francia.
1: Ciao caro.
2: Ciao Mariano.
8: Volevo spezzare una lancia in favore di Mario, il gioielliere.
1: Sì.
8: Chi di voi? 13 rapine, ha visto lo Stato assente. Quanti ladri sono stati presi?
1: No, a me. No, ma non è chi
2: sta. Ma tu
1: discorso.
2: Dici i ladri che hanno rapinato Roggero, quanti di loro sono stati poi arrestati?
1: E allora, seguendo questa legge qua, io. Cioè, seguendo questa legge, io metto una pistola in culo e vado a fare quello che hanno fatto la legge. Cioè, non. Sarebbe la barbarie proprio. Pronto?
9: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
9: Rosario, Marco, voi fate un programma bellissimo, ci divertiamo, tante cose intelligenti, però questo è proprio una cosa delicatissima, perché umanamente, secondo me, non ci sta per sono curatore, perché questi qua vanno in galera per 10 giorni. Questa Costituzione è sbagliata, ci porta a fare questo. C'è una persona per bene, si chi sta a casa sua, no, gli vanno a fare la rapina, chi sto reato non lo fa mai.
1: Sì, ma tu fossi d'accordo a questa proposta di legge? Ti faccio una proposta di legge: chi fa il borseggio, no, oppure chi ruba, ti taglio le mani.
9: Magari se sono di questo parere qua, magari
1: occhio per occhio, dente per dente.
9: Ma no, Rosa, il problema è di chi ce l'ha.
1: Una marea di 3.000 anni praticamente. Ok, va benissimo. Ciao amico, pronto?
10: Pronto?
1: Buongiorno.
10: Buongiorno, ciao.
1: Ciao.
10: Senti, sono Mariano, ripetevo quello che ho detto prima.
1: Sì.
10: Nelle 13 rapine precedenti, quanti di quei ladri sono stati presi?
2: Ma che c'entra questo con l'uccidere quelli che sono venuti a rapinare?
1: Ragioniamo, ha ragione lui, dice 13 rapine, nessuno è stato, quindi mi legittima il fatto che se trovo uno di quei 3 li posso ammazzare.
10: Non legittimo, ma una persona che si vede abbandonata, una persona che sta là dentro facendo il suo lavoro, a da una parte fuori e sa da magna usanga tuoia. Io credo che ci siano 1 miliardo di attenuanti. Non
1: quindi tu sei per la per
10: umano.
1: Quindi
10: ci saranno 1 miliardo di attenuanti per questa persona.
1: No, non ci sono l'attenuante perché non si è pentito. Ma il discorso è questo: se tu fossi un legislatore, avessi il potere di farlo, metteresti il diritto di vendetta nell'ordinamento?
10: Allora,
1: per tutti, tu hai subito dei torti, no, e ti puoi vendicare.
10: Non lo ammetto, scusami, mi fermo un attimo con la macchina.
1: Prego.
10: Io non ammetto che si uccida, però non ammetto che io sto lavorando e tu puoi fare quello che vuoi.
1: Questo è legittimo, però non sei per la vendetta tu.
10: No, non sono per la vendetta.
1: Se no il smartphone mi capisci che succede.
10: Giustizia più presente.
1: Va bene, è già un discorso. Ciao caro, grazie.
2: Però allora, a me la cosa che spaventa è che questo, a questo discorso ci si arriva un attimo dopo.
1: Quale discorso?
2: Il fatto che dici ok, forse poi hai sbagliato, però vorrei più giustizia. Sul fatto che ci vuole più giustizia, ci dovrebbe essere più giustizia, ci vorrebbero pene molto più certe, anche per di questo si può parlare. Di sicuro in Italia abbiamo più di un problema sotto questo punto di vista. Però da qua poi a dire però lui ha fatto bene ad uccidere, ragazzi, passa un messaggio che è devastante, perché allora io taglio la strada a uno, quello scende, mi mena, ha fatto bene,
1: appunto,
2: cioè, vogliamo
1: diritto,
2: arrivare a quello,
1: diritto di vendetta, diritto di vendetta, vai, un attimo ragazzi,
2: c'è NEC, ragazzi.

0: Ciao, sono Charles Bronson, il giustiziere della notte.
1: Oh Gesù mio.
2: Charles Bronson. Ecco signori, la linea no, libera. C'è. 081 546 6873, se volete. Pronto?
1: C'è questo messaggio che mi un piace. Attimo. Scusa un attimo, nella, è un. Ci trovo dell'innocenza quasi, dice. Ragazzi, Tornelli, buongiorno. Io sto con il gioielliere, anzi, doveva fare di più. Sta gente deve andare a lavorare. Nicola, ma mica ce lo doveva trovare il gioielliere.
2: Vabbè, vabbè, pronto?
3: Pronto, ragazzi. Sono
2: buongiorno.
3: Peppe.
2: Ciao, Peppe.
1: Ciao.
3: Ragazzi, buongiorno. Allora, io sono un vostro assiduo ascoltatore, ma chiamo non spessissimo, non partecipo frequentemente.
2: Grazie.
3: Però questo è un argomento, secondo me.
2: Succiam,
3: bravo. Nel senso, è complicato ragionare su questa cosa se non mettiamo sul piatto della bilancia una serie di cose. E quindi l'esasperazione è un attenuante, ma non può essere una ragione. L'eccesso di difesa non può essere legittimato. Allora, io penso che quando si educano delle generazioni ci vuole tempo. Quindi ci vuole uno Stato in grado di reprimere nel breve e di educare a lungo termine. Se noi non partiamo da questo, io capisco chi dice ho avuto 12 rapine, non hanno arrestato nessuno. Il problema non è che non li prendono, il problema è che quando li prendono escono. Questo è il vero problema. Si chiama certezza della pena. L'Italia si deve avere la certezza della pena. Bisogna avere probabilmente più carceri, perché oggi sono tantissimi delinquenti, è inutile che ci giriamo, e quindi spesso non vanno in galera perché non c'è dove metterli. Quindi queste cose vanno analizzate bene. Sicuramente l'eccesso di difesa non può essere legittimato, perché come dice Rosario, dopo diventa barbarie.
2: E dove una barbarie?
3: Poi può trovare il pretesto per andare a vendicarsi di qualcuno che gli ha bucato la ruota della macchina. Quindi questa è una cosa delicata. Il tizio ha tutta la mia comprensione dal punto di vista umano, perché sono un essere umano. Probabilmente anche io, colto dall'esasperazione, potrei esagerare nella difesa. Però poi ci vuole la legge che mi punisce adeguatamente, altrimenti come me si comporteranno 100.000 altre persone, anche senza la ragione, il motivo, la rapina che hai subito, che ti ha esasperato. Ok, ti abbraccio.
2: Ciao amico mio, ciao.
1: Caro.
2: Sì, è un po' di ragione. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno Rosario, tutto a posto?
2: Tutto a posto, ciao Rosa.
4: Allora, Rosa, Marco, lo sapete, io vi voglio bene e vi stimo, però mo ti rispondo, ok?
2: Prego.
4: Voi giustamente la pensate come voi, ed è giusto che voi avete ragione perché diventa barbare, però ti faccio un esempio. In Germania, che non so stinche santo, in tedesco, uccide la mamma la mattina, scende come se niente fosse, va al centro commerciale, questa è storia vera, l'hanno raccontato tutti in Germania, è storia vera, scende, va nel centro commerciale con una pistola in mano, sequestra una donna con il figlio. Allora io dico, sai che anno fa? L'hanno atterrato, non c'è più tedesco, l'hanno atterrato.
1: Ma quelli che lo hanno atterrato non è che sono
2: ostaggio,
1: capito? Cioè non penso che non abbiano avuto conseguenze.
2: Ma no, teneva l'ostaggio la polizia, giustamente.
4: Ma io non lo so se hanno avuto conseguenze, però per quello che fai devi
2: ragazzi
4: pagare.
2: Informiamoci bene sui fatti, se no come faccio?
1: A poi purte l'esempio a paragone di una cosa successa in Germania che ha fatto una cosa completamente diversa. Vabbè, pronto.
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te.
5: Finendo prima, Rosa,
2: dimmi.
5: Come dici tu, allora per me ci deve essere una differenza tra se io torno a casa e trovo la casa svaligiata, oppure se io torno sono in casa con la mia famiglia e mi entrano con la pistola in casa, con me dentro, e mettono a repentaglio me e la mia famiglia. Questa è la differenza.
2: Vi ricordate il fatto di quel ragazzo che. Scusa, ti ricordi quel fatto di quel ragazzo che tornò a casa e trovò i ladri in casa, i due rom in casa? Hanno questo scontro e questo prende il coltello da mano a lui e lo accoltella, no?
5: Sì.
2: Lui non è stato condannato. Cioè, nel senso allora... che io sono entrato, ho avuto una colluttazione con questo che lo voleva accoltellare. Lui è stato bravo a togliergli il coltello e poi l'ha ucciso, insomma, l'ha accoltellato. Tant'è che i rom dicevano: Maron, che cosa? Quello stava lavorando. Un po' scendere a fare è falsafico. Quello non è stato condannato perché là è legittima difesa. Capisci?
5: No, io a quello voglio arrivare perché.
2: Ma se ne scappava quello lo inseguiva, no. Mi si scala, uccideva, l'aveva torto.
5: Ma non, però questa legge così è troppo blanda, perché se tu entri a casa e non trovi le cose e hai fatto il ladro, il tuo lavoro, fai il ladro, devi essere condannato. Se ti prendono, ti telecamera, ti arrestano e fai quello che è, tu fai il ladro a posto. Ma tu si trasi da una casa in una gioielleria con chi armati di pistole, sequestri persone, attacca gente, mogliere, figli, e basta, fermati un attimo, tu sei criminale a tutti gli effetti. Cioè non mi puoi dire che non è così, perché, oppure che lui deve avere la freddezza di dire no.
2: Ma tu l'hai visto il video? Tu l'hai
5: visto? Io l'ho visto, ed è sbagliato, perché ha fatto un'esecuzione.
2: E chi le ne esegue? Brave, un'esecuzione.
5: E io dico, però, fermati un attimo, tu mi avevi fatto l'esempio prima, allora occhio per occhio, dente per dente, dagli in mano a c'è roba. Io ho detto, per me dovrebbe essere così, va bene. Però io, se una persona ti violenta un figlio, e tu sei chi è? C'hai la forza.
2: Eh beh, l'hai vaga rischiare. La vado in carcere.
5: Mille motivi per acchiapparle lo
2: scopo. Ma non è sbagliata la legge. Con voglia accire non cirmo mi vendica, però va in galera e basta. Cioè, che lei è una vendetta.
5: Ma non è una vendetta, che li pensa che veramente ci fanno premio. Qua stiamo dando 1.000.000 di euro.
2: Se mi violentano pesa cane e io, ragazzi, mi voglio vendicare, ammazza quello.
1: Andatevi a leggere cosa prevede e in quali casi si riconosce sto dicendo la legittima difesa, in quali casi e in quali situazioni.
6: Presenta.
1: C'è tanto tempo che non lo senti.
2: Pronto?
1: Ma guarda che lo usi tale e quale pure tu.
2: Lo sto usando, bro.
1: Oggi, ma le altre volte è la tua fonte di sapere pure per te, quindi perché la vuoi togliere a me? Pronto, chi è?
7: Buongiorno, sono Fabio.
1: Ciao Fabio.
7: Sto povero gioielliere è incappato in una brutta situazione, perché la giustizia ordinaria ha fatto il suo corso e va rispettata, ma non può neanche fare appello alla giustizia morale, quella del presidente Mattarella, come ha fatto con la Minetti della Cricca. Perché se il presidente Mattarella gli dà l'amnistia, no, si schiera sulla...
2: No, non penso proprio che ci sarà, ma poi perché lui non si è pentito. Ma lui, il problema, l'ha detto anche il Giulio, non si è pentito, non ha dato segno di pentimento a dire guarda, stavo offuscato di mente, a un certo punto non ho capito più niente. Non, lui è stato proprio liscio, l'ho fatto, che volevo fare.
7: E non si può fare, perché dalle sangue in testa e voglio spaccare.
2: Anche in una strategia difensiva poteva usare questo. Manca un appiglio giudice, mi dice ok, tronco 3 anni. Capito?
1: Cioè, io credo che gli andava molto meglio se lui tirava fuori la pistola all'interno della gioielleria, controminacciava i criminali. Lì non sarebbe successo niente, secondo me.
7: Però il tema che io volevo un attimo spiegare è che, secondo me, il presidente Mattarella, in questo caso, viene chiesta l'amnistia, perché gliela chiederanno sicuramente.
1: È una cosa che ha invocato Salvini, ma al momento è più uno spot sempre elettorale che non una cosa concreta.
7: Okay. Ma come si schiererà, secondo me, Mattarella? Dalla parte della moralità o dalla parte della giustizia? Ordinaria.
2: Ma non penso che si schiererà, non penso proprio. Va buono,
1: vedremo, innanzitutto vedremo se arriverà mai sul tavolo di Mattarella
2: fra poco Mattarella finisce il suo mandato, ragazzi.
1: Tra le altre cose, quindi vedremo poi che cosa succederà.
2: Se sale la Russia, che vogliono fare la Russia presidente della Repubblica, se sale la Lea, e c'è. Siamo a posto, là voglio uscire.

0: ancora una mezz'oretta insieme, ragazzi, con Yes and No Kiss Kiss 081 546 6873, se volete dire la vostra. Pronto?
1: Rosa!
2: Qui.
1: Ma io ci mi sono vendita tutto contro la caffa non fudente.
2: No, era scimità,
1: Rosa.
2: Pure io penso che era scimità.
0: Ah, io in realtà ne sapevo un'altra, che tipo la mattina, quando ancora la casa c'è l'aria un pochino più fresca rispetto a quella delle ore più calde, se tu ti chiudi dentro e accendi il ventilatore interno alla casa, oddio, non hai ricambio d'aria, però smuovi quell'aria un po' più fresca all'interno.
2: Chiudo tutto, è normale. Ciao, fratello.
0: Purtroppo in Italia ancora c'è una normativa intensiva sull'uso della dashcam. Molti tribunali, nei ricorsi presentati, le stanno dichiarando prove inammissibili, ci dice Gianni in merito alla questione di poco fa.
3: Non lo so, però se si vede un reato, non penso che... Cioè, pure che violazione della privacy. Dipende.
0: La dashcam ha molti problemi in questo senso, purtroppo.
3: Cioè, il song Grinda Utassi, riprendo, quello che mi sta facendo una rapina, non lo posso usare come prova, dire questo mi ha fatto la rapina. È violazione della privacy.
0: No, penso...
3: Se è violazione della privacy, era qualcosa e mi metta coppa a base.
0: Può diventare violazione della privacy, credo, sempre nel momento in cui tu la vai a pubblicare.
3: In Italia non mi meraviglio niente, è stato denunciato pure il ladro che entra in casa e si fa male e vince pure la causa.
0: Perché non era avvisato che c'era.
3: Chi le fa male, chi le sto faticando. Pronto?
0: Annira, ma sto faticando.
3: Chi
0: sono
3: sei?
0: Libero professionista.
3: Chi sei?
1: Allora,
3: Jim, dimmi.
1: No, questa ve la devo proprio dire, questa è fresca fresca. Ha visto la macchina del Ministero delle Imprese

0: Fiat, almeno sai il nome. Ho capito, ma almeno il nome, leggi la marca, ti ricorda l'Italia.
1: La macchina di fai,
0: vabbè.
1: Giustamente. Ciao frate. Su Made in Italy, oltre un formaggio, che tenim, vai.
0: Dice un amico, un sempre valido,
1: a buion.
0: Allora, 0815466873 per dire la vostra.
1: Ma per esempio, alcuni tassisti ci hanno segnalato, perché ci stanno le macchine della stradale che ci hanno sopra, che se ti vedono in doppia fila ti fanno la multa, sì, no? Senza neanche fermarti. Per esempio, se un tassi si ferma per far scendere il passeggero e passa quella macchina, ti faceva multa. Molto. Come faccio a stabilire che ho il passeggero dentro?
0: Perché?
1: Oppure mi fermo un attimo per far scendere una persona che è consentita la sosta, però passa la macchina e ti fa la fotografia e dice che sta. Pure che
0: quattro frecce accese devi dimostrare.
1: Peggio ancora.
0: Cioè, no, se devi far scendere qualcuno, devi mettere quattro frecce accese.
1: Perché ci siamo fermati in doppia fila? Poi devo dimostrare io che sto facendo scendere, come faccio? La dashcam che faccio vedere però l'orario.
0: Credo che forse la variabile potrebbe essere il fatto che tu eri fisicamente il guidatore in auto.
1: Ti ricordi, ci sono arrivate parecchie di queste
0: segnalazioni. Ragazzi, ora tutti insieme facciamo il mantra per combattere il caldo.
1: Patata fresca. Vai, pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
0: Ciao.
2: Niente, io volevo dire una cosa. Allora, io ho vissuto 8 anni a Milano e una decina a Firenze.
1: Sì.
2: Allora, io devo dire la verità. Quello che adesso ha detto Carmine, il tassista, l'80-90% delle volte purtroppo è così. Perché? Allora, io ho notato una cosa, che purtroppo, e io sono un loro collega, io sono un agente anche io, purtroppo qua al sud si fa... cioè quando si ferma una macchina si adotta lo stesso metodo sia per di chiedere i documenti e anche cioè la modalità di chiedere i documenti, sia quando credi che di fronte c'è una persona per bene, sia quando parti prevenuto che di fronte ovviamente c'hai una persona, insomma una persona che magari ti vuole fare del male. Io ho notato questa cosa, le forze dell'ordine come dire, dovrebbero avere anche la sensibilità di capire quando stanno fermando probabilmente una persona per bene e quando praticamente non hanno quel tatto, almeno qua in Campania. Io dato questo, cioè per loro sono quasi 90% persone che non... come devo dire,
1: male gente. Vabbè, ma secondo me dipende dal carattere di chi ti sta fermando, come sta che l'hai
2: male. Quasi per scontato. Allora, quando lavori a Milano, a Roma, tu ti fermi, dici pure buongiorno, usi l'italiano. Qua molti colleghi usano a prescindere il dialetto, che è sbagliato, cioè che raga, è sbagliato.
0: No, ma... secondo me, scusami, un esponente delle forze dell'ordine, al di là, ok, di una emotività o di una personalità, in quel caso sta rappresentando lo Stato, che deve essere cinico e freddo, nel senso che non devi essere cattivo a prescindere, però devi avere quel metodo istituzionale del chiedere, del fare, nel ricevere, che va bene per chiunque, va bene per la persona per bene, va bene per chi è magari un...
2: la maggior parte delle volte non è proprio così,
0: lo so,
2: quando ti fermano, ti dico la verità, io non mi sto dando la troppa dietro tra virgolette, perché ci sta pure chi ti ferma, ti fa il saluto con la mano e ti dice buongiorno cortesemente, patente e ripeto, oppure ti dici i documenti, per esempio fuori ti obbligano a distinguere, a chiedere
1: un ah, ma chi l'ha visto da assiste sta tu e voglia, capito? Ma non mi documenti, che fate, capisci? Dai, più che la conferenza ci chiudo assiste, capi? Poi Carmenile, si virà a Carmenile, ti viene proprio ci mettere in mano in culo,
0: capi? Ma non dire così, ma perché?
1: È naturale,
0: è una cosa carina. Ma quello ti vuole così bene, Carmine, ti vuole...
1: sto scherzando.
0: Ha una stima così, così profonda nei tuoi confronti.
1: Sto scherzando.
0: Allora ci sentiamo un'altra canzoncina. E che canzoncina, ragazzi, altro che, ragazzi, Queen con David Bowie.
1: Sì, canzone.
0: Under Pressure, Queen e David Bowie.
1: Questo è un grande successo.
0: Questo è un capolavoro.
1: Diventano incredibile.
0: Non si sono mai incontrati Freddie Mercury e David Bowie quando hanno registrato questa canzone. Eppure ne è venuto un capolavoro.
1: Io fumo, sì.
0: Che stai dice? Ma quando mai? Ma
1: non hanno mai pigliato il fumo, secondo te?
0: No, non l'hanno mai fatto, no.

0: lascia.
1: Mi favorisci i documenti? Favorisci i documenti?
2: Ce l'ho nel
1: portello. Pronto, 0-1-5-4-6-6-8-7-3 a dire la verità, ogni volta che mi fermano a me sempre gentile, cosa. Il può avere uno signore, che avere una personalità,
2: lui. E se la sapere.
1: La cintura di sicurezza, abruzzo per la fianca, capi? Posso vedere tengo ciò ciò come posso muovere, capi?
2: Che c'ha il profilo di chi condurrà il prossimo festival di Sanremo,
1: certo. Sicuramente è uno buono. Ehi, pronto?
3: Oggi scusate, sul Sandy perché mi sono dimenticato di dire una cosa.
1: Sì, sì.
3: Allora, perché poi sto sentendo, arrivammo al punto che lui comunque sempre con modi irruenti. Iniziamo una discussione che andava proprio dove io alzai la voce, avevo inferito in questa pena. Ma la fase più brutta fu a me come uno fu tuscato qua ci sono morire in petto.
1: Vabbè, se tu ti affini a mille una notte, che ma va a dimostrare.
3: Ma gli ha parlato, perché lui c'è trucetto, è sera pace, è sera mamma. E lui disse, onga, mi scuccio, vediamo che ha volato per lasciare stare.
2: Allora, Carmine, a me dispiace perché tu hai ragione, cioè moralmente hai fatto sicuramente bene, però il problema è che se ti vogliono applicare il codice della strada, e il codice della strada dice che aspetta! Aspetta, ho capito, ma se
3: il. Io te lo faccio un cristiano.
1: Vabbè, ragione Carmine, Marco.
2: Sì, il problema è che se gli vogliono applicare magari il contro il codice della strada per il fatto che si è fermato sotto la fermata del pullman e là non poteva. Va a fermarsi manco lui per far scendere
1: può fare perché un servizio pubblico dice lui come servizio pubblico può fermarsi per far scendere e poi diversamente abile
3: io un passeggero lo devo far scendere in sicurezza scusami
1: e Carmelina certo. Ma chi Carmine, ma comunque avrà ragionissimo perché lui è l'autorità, ma tu vai a dimostrare che chi lava tutti. Eh?
3: No, Rosa, ma non voglio manca annanza,
1: che deve farsi tu. Sette zitte, a boccio.
3: Che buffa.
1: E a boccio, che buffa, che buffa. Ciao, bello, ciao. Comunque allora... a dimostrare, ma avrà ragione l'autorità, quando tu dici l'autorità.
2: In realtà purtroppo non potrebbe fermarsi là da quello che vedo dal codice della strada.
1: Ma come, scusi, chi è un servizio pubblico?
2: Ma non puoi fermarsi alla fermata del pullman nemmeno per il tempo necessario per far salire o scendere i clienti.
1: Allora,
2: per questo, se poi ci si impunta, capito? Cioè, con
1: ma
2: ci vuole.
1: Strano che lo sai, mi sembra. Che io sapevo come ha risposto, bestia. Chi l'avrà detto?
2: La legge vieta esplicitamente sia la sosta che la fermata negli spazi riservati alla stazione della fermata.
1: Ma scritto che è un taxi.
2: Certo che io l'ho scritto con taxi.
1: Allora.
2: Un taxi può fermarsi sotto la fermata del pullman per far scendere i clienti? La risposta.
1: A noi clienti, lo scrivi in cieco. È come fai la domanda? Pronto? Perché se la persona disabile mi dice fermami là che io là mi oriento e roba varia, io penso che è umano, no? Fermare. Pronto?
2: Purtroppo a volte quello che è umano non va di pari passo con quello che c'è scritto sui codici della strada. No. Non prevede deroghe nemmeno per un non vedente o un disabile.
1: E allora è tutto, Carmine. Tu voglio pigliare lui e parte tua.
2: Moralmente c'ha ragione, io sono dalla parte di Carmine. Cioè, questa è una di quelle situazioni dove magari tu, esponente delle forze dell'ordine, fai un'eccezione. Però, insomma, se poi vogliono applicare.
1: Ma napoletano, chiudo l'occhio, va buio.
2: Ma non puoi mai dire chiudi l'occhio che ha fatto scendere un non vedente. Ma ti sembra che è l'utilizzo dell'italiano qua? Ma volevo dire,
1: ma tu che sei tutto accusivo, vigile, vai, io non lui, c'ha ragione, vigile, pronto?
2: Ah, mamma mia. C'è qualcuno, Zago? Dovrebbe, pronto?
4: Ciao, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a
1: ciao,
2: te,
1: ciao. Caro, ciao.
4: Senti, sono un collega di Carmine, sì. Guarda che noi la fermata è consentita.
1: Noi ci siamo, no, una cosa, non dite così, perché noi quello che dici Gemini, che lo regime che è la verità. Se Gemini mi dice questa cosa, io...
4: Dipende come ti poni la domanda.
1: Lo so, però dice che così.
2: Allora, facciamo un test, scusatemi, ponimi tu la domanda, gliela faccio in tempo reale, vai.
4: Servizio pubblico non di linea, taxi è consentita la fermata.
1: Sulla fermata del pullman.
2: Linea, un taxi.
1: Sì, ma sulla fermata del pullman, questo è il discorso che tu non lo puoi fare.
4: In quel momento è occupata la corsia di sosta, cioè accostare in sicurezza, io l'accosto dove c'è la fermata del bus.
1: Vabbè, voi sapete, ragazzi, voi siete addetti al lavoro, non lo so. Però...
4: C'è un regolamento comunale apposta.
1: A me sembra strano che non voi potete fermare coppa fermato pullman sia libero. Però.
4: Marco, scusa, una volta avevamo delle corsie preferenziali.
1: Sì.
4: La corsia la corsia preferenziale, io posso fermarmi in corsia, sia se il bus sta dietro, sia alla fermata del bus, o al semaforo, o in qualsiasi altro punto della corsia, per far scendere l'utente.
2: Ma la preferenziale è un altro discorso.
4: Si chiama fermata, non si chiama sosta. Fermata.
1: Ah, fermata, quindi prova confermata.
2: Sì, però se sei sulla preferenziale è normale che quella è una corsia dove ci siete solo,
1: ragazzi,
2: voi e
1: ragazzi,
2: il pullman.
1: Non cazzeggiamo, sulla fermata del pullman posso fermarmi per
2: no,
1: far
2: dice
1: scendere.
2: Di no, io sto scrivendo in tutti i modi possibili immaginare.
1: C'è il ministro,
2: mi rimanda al codice della strada, mi rimanda, ragazzi.
4: E quell'intelligenza artificiale input, che è
1: noi ci fidiamo ciecamente, anche se prende l'aberrazione, va bene? Non è. Pure se è pesci.
2: Aspetti!
1: Non ho capito, scusa, puoi ripetere?
4: Regolamento comunale, servizio pubblico non
1: di lì. Allora bisogna stabilire anche il comune, può darsi che a Napoli per mesi, che ne sa, chi, chi lo fa per Messina?
4: No, no, no, no, no.
1: Marco, non ci credi comunque.
2: No, ma figurati per me.
1: Non ci crediamo. Dici, dici.
4: È una fermata. Metti che c'è un utente disabile, non può scendere, un palazzo sta a 148 di via di Corso Umberto, e 148 si trova fermato il pullman, il lascia là, non posso lasciarlo da un'altra parte, sono perseguibile proprio per legge, si chi lo dà resta fa male.
1: Pure ci sta stato fatto.
4: A noi come servizio pubblico non di linea, la fermata è consentita.
1: Sentite, se c'è qualcuno in ascolto che ci può sciogliere questa cosa,
4: la fermata, sì. Non la sosta.
1: Allora facciamo una cosa, ma chiama a Di Paolo, chiama Di Paolo sull'uomo pensiero.
4: Chiama l'assessore così.
1: No, chiama.
2: Chiamiamo presidente Draghi.
1: Che ci fanno a multi.
2: Fermi lì, torniamo subito. Piccola pausa. Provo a chiamare il nostro avvocato di fiducia. Vediamo che cosa ci dice.
1: Ci dice.
2: E lui spesso parla anche del codice della strada.

0: domenica.
1: Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno a te.
1: Ciao, ciao caro, ciao.
2: Ciao, allora un altro tema di attualità è la questione dei medici Novak che potranno essere reintegrati al lavoro. Dobbiamo ringraziare queste persone per non avere diciamo aumentato il caso di indennizzi da parte dello Stato per i danneggiati da vaccino. Quindi hanno sparagnato una cosa di sordo, addio, grazie a questi eroi.
3: Io non ho capito se sei favorevole o meno al Novax, scusa. Ah, se n'è andato, ok, attacca. Vabbè, 081-546-6873, pronto?
4: Ci siete?
3: Sì, ci sono, ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Io volevo un attimo esprimere il mio pensiero su questa storia di Mario Roggero.
3: Sì.
4: Perché Marco dice, è una sola rapina, non sono 14, è un discorso che non sta né in cielo né in terra. Significa
3: no,
4: niente.
3: Non lo so,
1: no, era in risposta sì, a quello che dicono.
4: Non significa niente, ragazzi, Marco, tu c'hai un bambino, no? Io ti racconto un fatto da papà. Tu c'hai un bambino e ti posso garantire che tra qualche tempo, quando tuo figlio si interfaccerà con i bambini della tua età e acchiappano un buffo, state attenti, attacco stomaco.
1: Okay, tutto a posto, ragazzi. Va bene.
4: Non può impazzire quel cristiano.
1: Ma ne paga le conseguenze. Non possiamo pretendere che non paghi le conseguenze. Questo è il punto, ragazzi.
4: Di cosa, Marco?
1: Che ha ammazzato due persone e ne ha ferita un'altra con un'arma da fuoco?
4: La violazione della proprietà privata e del domicilio con fare da bandito. Io non devo pagare nulla perché a me mi parte il cervello.
3: Guaglio, votami e farò questa legge. Votami e ti farò questa legge.
1: Ti rigiro una domanda che ha fatto Rosario. Li ha uccisi nella gioielleria?
4: Non significa niente. A chi ci è partito a capo, Marco?
3: Va bene, tutto a posto. Ok, grazie. Ciao amico mio, ciao.
5: Guaglio, ma ti chiamo da Carmaniello perché si viene a Vindiroglio.
3: Appena dilla.
1: Questo è grave però, Diego. Gira.
3: Appena.
1: La testa gira, direbbe Fred De Palma. Pronto?
3: Sì, buongiorno, ciao.
6: Sì, sono Scapo dell'Ice. Volevo il curriculum di Marinella.
3: La buia. Ciao, pronto?
6: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno a te, ciao.
6: Ragazzi, volevo intervenire sul fatto del gioielliere.
3: Prego.
6: Ma mettete un attimo il caso che capita a voi un fatto del genere.
3: Sì.
6: Quindi entrate in un bandito, lì nel negozio vostro. Se siete fortunato non accida figli a tua moglie.
3: Guarda, stavo portando l'esempio prima a Marco, no? Al microfono spenti. Mettiamo il caso, io ho una figlia femmina e qualcuno mi violenta mia figlia, io consapevolmente a quello lo vado a sparare, lo uccido, sapendo che va in galera. Però non vado a contestare il fatto che quelli mi arrestano e mi mettono in carcere per omicidio. Capisci? Io mi sono voluto vendicare. E anzi, chiamo proprio la polizia e dico, mettetemi in galera. Cioè, capisci? Sì, una cosa sì, è la vendetta. Allora, se tu ti vuoi vendicare, però non ti meraviglia che poi viene arrestato. Se io inseguo a uno e lo sparo alle spalle, è nato sparo in terra, è nato sparo in da macchina, allora, e poi dico, vabbè, legittima difesa. Non è legittima difesa, questa è legittima...
1: eccesso di...
3: No, ma neanche difesa, non ti stai difendendo là. Hai seguito tu a quello. Allora, se siamo di questa... Io mi sono voluto vendicare. Ok, punto, però so che è sbagliato, non mi posso vendicare. A lei così la vendo veramente
6: o far west
3: così, perché uno mi viene quella con la macchina no, prima vendica chi l'altro sfotto a mia figlia, ma io faccio chi l'ha il tuo pacco a figlia, ma io faccio pure a ciro rubato, cioè capisci? Dopo diventa, però consapevolmente mi sono vendicato e chiamo pure la
1: come
3: polizia,
1: pure c'è una
3: galera.
1: Confusione a quanto pare, perché la moglie e la figlia di Roggero non è in questa rapina che sono state legate chiuse nel bagno, era in una precedente, quindi
3: ma precedente Europa la stessa cosa.
1: Purtroppo non funziona così per la legge. Comunque ragazzi, finisce questa puntata
3: in cattena di questo argomento. Io ringrazio Marinella che l'ha messo, perché io
1: secondo te,
3: perché io ho fatto tutto la seconda ora, grazie.
1: Un'ora e mezza.
3: Ringraziamo Marinella e stanno ancora chiamando, e l'appuntamento è domani tra le 10 e le 12, se ce la faccio a venire accanto a lui Marco Pesacani.
1: Ovviamente speriamo che ci sia lui, Rosario Verde. Grazie a Ciro Froio in regia che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego Cecon, Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Che la felicità sia con voi.
3: Ciao, aiuto.